0: formazione spirituale dei Chassidim, cioè dei pii, dei devoti, di coloro che seguono nella loro povertà e debolezza il Signore. È una comunità di persone devote che vivono in un contesto storico difficile dove Israele non è più autonomo, sono governati da stranieri, sono controllati e sottomessi, non hanno un ruolo né sociale, né politico, né economico, né culturale. Sono poveri, sono gli Anawim, non tanto poveri di soldi quanto poveri di potere, non riescono a influenzare il mondo. E tuttavia si considerano capaci di determinare la storia del mondo, proprio con questa arma che è la preghiera. Il redattore di questa opera ha organizzato i salmi in 5 libri. Si capisce che sono così divisi perché in alcuni casi il salmo termina con una dossologia, cioè un rendimento di gloria, una benedizione. Sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre. Amen, amen. 5 libri, come il Pentateuco. Volutamente il redattore ha organizzato la raccolta dei salmi in 5 libri, come il Pentateuco contiene la legge di Mosè per la vita di Israele, così la raccolta dei salmi è la legge della preghiera, la Torah orante. È il Pentateuco formativo spirituale. I primi 2 salmi offrono un po' la chiave di lettura di tutto il Salterio. Sono il portale, così lo chiamano gli studiosi, le 2 ante della porta che apre l'accesso a questa grande costruzione. Il primo salmo è un salmo sapienziale. Il libro del Salterio si apre proprio con una beatitudine. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Ecco il ritratto di colui che prega con i salmi. È un uomo che trova la propria gioia nella Torah, nella legge del Signore, e la medita, la studia, vi riflette giorno e notte, continuamente. Beato chi è così. Ma all'inizio vengono dati 3 elementi negativi. Non cammina, non si ferma, non si siede nel consiglio degli empi, nella via dei peccatori, nella compagnia degli stolti. Notiamo questi 3 elementi che caratterizzano gli altri: empi, peccatori, stolti. Il Chassid, l'uomo giusto e pio, si differenzia dagli empi, dai peccatori, dagli stolti. Beato lui se non cammina in quella strada, se non si ferma in quella strada, se non si siede in quella compagnia. C'è una progressione. Si può passare per caso in una strada malfamata, ma è possibile anche fermarsi È possibile sedersi e restarci. Beato chi non entra in questa strada di male, ma dedica il suo tempo, la sua voglia, alla legge del Signore. Questa persona sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che mette le radici e cresce nelle foglie e nei frutti, porterà frutto a suo tempo, riusciranno tutte le sue opere. Invece gli empi, no, gli empi come pula che il vento disperde, sono delle leggere, come la pula che è lo scarto del grano, e quella pellicola inconsistente che il vento porta via, inutile, inconsistente. Non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. L'assemblea dei giusti è un riferimento a questa realtà comunitaria dei Cassidim. È l'ambiente di coloro che credono, che si affidano al Signore, che aspettano il suo intervento. Meditano la legge e aspettano il Messia. Secondo Salmo, incentrato sulla figura del Messia. La seconda anta del grande portale di apertura del Salterio presenta il secondo grande tema. Dopo la legge, il Messia. Le genti congiurano, i popoli cospirano contro il Signore e contro il suo Messia. Ma che cosa credono di fare? Gli stolti, gli empi, gli stranieri, i potenti della terra fanno guerra al Messia. Ma il Signore che abita nei cieli se ne ride. Anzi, parla a loro con sdegno, ripetendo con forza: io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Il Messia è portatore del decreto di Dio, è colui che regge le sorti dell'universo. Questo è un salmo antico che si riferiva all'intronizzazione di un re di Gerusalemme, quando c'era ancora il re. Ma da molti secoli in Israele la monarchia era finita, la casa di Davide non regnava più. Perché ripetere ancora un salmo antico che parla di un re che sale al trono e governa, quando non ce n'è più di re? Perché questi Cassidim, questi fedeli devoti, aspettano la restaurazione del regno di Israele, aspettano un nuovo re, un re legittimo, un re consacrato, il Messia, appunto. L'inviato di Dio che regga con giustizia i poveri, che faccia giustizia ai deboli, che rimetta le cose a posto. E allora, sovrani, siate saggi, fatevi furbi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via. Beato chi in lui si rifugia. Fra una beatitudine e l'altra è racchiuso il portale, e troviamo qui tutti i temi che vengono sviluppati nel corso del Salterio. molti generi letterari diversi, suppliche e inni, soprattutto suppliche, cioè preghiere di lamento e di invocazione, giusti oppressi, perseguitati, malati, angosciati, che chiedono al Signore un intervento. E poi inni, cioè preghiere di lode, che lodano il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia. Ricordano l'opera della creazione, ricordano le opere della redenzione storica. Nei cinque libri del Salterio si nota una certa dinamica. Il primo libro mostra la notte del giusto, la situazione dolorosa di oppressione, la povertà, l'angoscia, ma nello stesso tempo la fiducia in Dio. Il secondo libro parla di desiderio, di esilio, il grande desiderio di un intervento di Dio che rimetta le cose a posto. Il terzo libro è quello tragico, è la crisi. Rappresenta il dramma centrale dell'esilio. È il momento in cui nella vita succede qualche cosa e crolla tutto e non c'è più senso. Il quarto libro contiene delle risposte. Non c'è più il re, non c'è più l'autonomia di Israele, non c'è più la terra, ma il Signore è il re, il Signore regna, è Lui che continua a reggere il mondo, anche se storicamente non sembra. E il quinto libro è il grande libro della lode, della celebrazione di Dio, Salvatore e Redentore. Fra gli innumerevoli testi che potremmo prendere in considerazione, mi piace scegliere il salmo che apre il secondo libro. È uno splendido testo poetico che presenta il desiderio di Dio. È scritto da un sacerdote che è stato esiliato lontano da Gerusalemme. È un caso personale, privato. Un uomo giusto, buono, calunniato da qualcuno del suo stesso ambiente e mandato in esilio lontano da Gerusalemme, in un paesino sperduto della Galilea. Quest'uomo si sente distrutto e affranto. E in una notte, mentre sente il bramito di una cerva che è arrivata ad un wadi e l'ha trovato vuoto, senza acqua, lui sente in quell'urlo animale una consonanza con la propria disperazione, con la propria speranza delusa, come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, l'anima mia ha sete di Dio. Cioè il mio essere più profondo desidera con tutte le forze il Signore. Quando potrò vedere il volto di Dio? Vuole tornare a Gerusalemme. Vedere il volto di Dio vuol dire arrivare nel Tempio, vedere l'arca, vedere il santuario della presenza. Lui, in questo paesino sperduto, ai piedi del Monte Ermon, ormai è lontano da Dio, si sente lontano. Le lacrime sono mio pane, giorno e notte. Il companatico del pane sono le lacrime. Tanto piange. E per di più, mi dicono tutto il giorno, dov'è il tuo Dio? Mi deridono pure, dicendo, ma come? Il tuo Dio avrebbe dovuto intervenire, perché non è intervenuto? sono umiliato e anche deriso. Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. La nostalgia, il dolore del ritorno e il ricordo di quando era felice. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Allora era nella festa, avanzava tra i primi, era un pezzo grosso, avanzava nel corteo delle celebrazioni nel Tempio di Gerusalemme. Adesso invece in me si abbatte l'anima mia e di te, o Dio, mi ricordo dal paese del Giordano, dell'Ermon, del Monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. L'abisso è l'immagine primitiva, caotica della massa acquatica. Ma c'è un altro abisso che è il suo cuore. Il caos che ha dentro. Di notte sente le cascate del Giordano in quella regione montuosa e gli viene in mente il caos delle acque primordiali. Ma quell'abisso richiama il caos che ha dentro e dice a Dio: tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Dirò a Dio, mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? E invoca: fammi giustizia, Dio, difendi la mia causa, liberami dall'uomo iniquo e fallace. Ecco il problema. C'è qualcuno imbroglione, ingannatore, che lo ha rovinato. E quest'uomo desidera che sia il Signore a difendere la sua causa. Tu sei il Dio della mia difesa. Perché mi respingi? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico? Manda la tua verità e la tua luce. Quest'uomo sta chiedendo a Dio che mandi la sua verità, che mandi la luce per far luce in quella questione, per far uscire la verità. Ma c'è una richiesta importantissima. Un uomo oppresso chiede a Dio: manda la tua verità, perché questa verità possa guidarmi all'incontro con te. Noi riconosciamo il desiderio dell'incarnazione, della missione di Dio. Gesù sarà la legge fatta carne, sarà il Messia, la verità e la luce che Dio ha mandato per prendere l'uomo e tirarlo su e riportarlo alla santità della prima origine. Manda la tua verità e la tua luce, siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. Guidato dalla tua verità e dalla tua luce, verrò all'altare di Dio, introibo ad altare dei, al Dio della mia gioia, del mio giubilo. Perché ti rattristi, anima mia? Con un soliloquio modernissimo, questo autore si rivolge a se stesso. Anima mia, perché ti rattristi? Perché piangi su di me? Spera in Dio, se lo dice da solo. Spera in Dio. Ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Questa è una delle tante preghiere che compongono il libro dei Salmi, preghiere dei Cassidim, che combattono per costruire nel mondo la giustizia di Dio. E se i primi due salmi sono il portale d'ingresso, gli ultimi due salmi sono la sintesi. Il Salmo 149 è la festa degli amici di Dio, è l'inno proprio dei Cassidim. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. In ebraico fedeli è Cassidim, c'è un'assemblea. In greco la parola è ecclesia, ecclesia santorum, è la chiesa dei santi, è l'assemblea dei fedeli. Lodino il suo nome con danze, con timpani, con cetre. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Chi è che vince? Gli umili, quelli che si abbandonano a Dio e lasciano combattere Lui. Esultino i fedeli nella gloria, i Cassidim esultino perché il Signore li sta guidando. Le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Le lodi di Dio nella bocca sono i salmi. E la spada nelle mani? È un'arma per combattere? No, è una metafora per indicare i salmi. La spada nelle mani dei fedeli è la preghiera. Con che cosa combattono? Con i salmi, con queste invocazioni, con queste lodi, fanno giustizia fra i popoli. E l'ultimo salmo è una grande sinfonia cosmica. L'insieme delle voci, come l'orchestra del Tempio, lodate il Signore nel suo santuario. Lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, con timpani e danze, sulle corde, sui flauti, con cembali sonori, con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Kol ha-Neshama te alleluia. È il grande alleluia cantato da ogni coscienza, da ogni persona consapevole di sé. Lodi il Signore. Si affidi a Lui e il Signore compirà la sua opera. In Gesù la verità è venuta a noi, Dio ha mandato la sua luce, ci ha presi per mano e ci sta portando al suo santuario.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

Sai, per me nessun confine. Sei per me la rarità.

Senti. Puoi ascoltare Radio Carisin Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
1: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno, come bimbo svezzato in braccio a sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi si fa piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
4: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
5: Ricordati, Signore, di Davide, di tutte le sue prove, quando giurò al Signore, al potente di Giacobbe fece voto: non entrerò sotto il tetto della mia casa, non mi stenderò sul mio giaciglio, non concederò sonno ai miei occhi, né riposo alle mie palpebre, finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il potente di Giacobbe. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora. Prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi. Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo. Tu e l'arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia. I tuoi fedeli cantino di gioia. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: In sincerità e gioia, mio Dio, offro a te tutti i tuoi doni.
0: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
6: Il Signore ha giurato a Davide e non ritratterà la sua parola. Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza e i precetti che insegnerò ad essi, anche i loro figli per sempre sederanno sul tuo trono. Il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Qui abiterò perché l'ho desiderato. Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri, rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti, esulteranno di gioia i suoi fedeli. Là farò germogliare la potenza di Davide. Preparerò una lampada al mio consacrato. Coprirò di vergogna i suoi nemici, ma su di lui splenderà la corona.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio ha dato al Cristo il trono di Davide. Il suo regno sarà senza fine.
1: Venite, ammirate le opere del Signore.
7: Ha fatto cose stupende sulla terra.
8: Dal libro del profeta Geremia. Questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi al Signore. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Migliorate la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Pertanto, non confidate nelle parole menzogniere di coloro che dicono «Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo». Poiché, se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze fra un uomo e il suo avversario, se non opprimerete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà. Rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che non conoscevate. Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio, che prende il nome da me, e dite, siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini. È forse una spelonca di ladri ai vostri occhi questo tempio che prende il nome da me? Anch'io, ecco, vedo tutto questo. Parola del Signore. Andate dunque nella mia dimora che era in Silo, dove avevo da principio posto il mio nome. Considerate che cosa io ne ho fatto a causa della malvagità di Israele, mio popolo. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni, parola del Signore, e quando vi ho parlato con premure sempre, non mi avete ascoltato, e quando vi ho chiamato, non mi avete risposto, io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e questo luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò davanti a me, come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Tu poi non pregare per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere, né insistere presso di me, perché non ti ascolterò. Non vedi che cosa fanno nelle città di Giuda e nelle strade di Gerusalemme? I figli raccolgono la legna, i padri accendono il fuoco e le donne impastano la farina per preparare focacce alla regina del cielo. Poi si compiono libazioni ad altri dei per offendermi. Ma forse costoro offendono me, oracolo del Signore, o non piuttosto se stessi a loro vergogna? Pertanto, dice il Signore Dio, ecco il mio furore, la mia ira si riversa su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra, e brucerà senza estinguersi.

0: È forse una spelonca di ladri per voi questo tempio che prende il nome da me?
1: Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
0: Non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato.
1: Il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
0: Dalle omelie di San Beda, il venerabile sacerdote. Il beato precursore della nascita del Signore, della sua predicazione e della sua morte, dimostrò una forza degna degli sguardi celesti nel suo combattimento. Anche se agli occhi degli uomini ebbe a subire tormenti, la sua speranza è piena di immortalità, come dice la Scrittura. È ben giusto che noi ricordiamo con solenne celebrazione il suo giorno natalizio. Egli lo rese memorabile con la sua passione e lo imporporò del suo sangue. E cosa santa venerarne la memoria e celebrarla in gioia di spirito. Egli confermò con il martirio la testimonianza che aveva dato per il Signore. San Giovanni subì il carcere e le catene a testimonianza per il nostro Redentore, perché doveva prepararne la strada. Per lui diede la sua vita, anche se non gli fu ingiunto di rinnegare Gesù Cristo, ma solo di tacere la verità. Tuttavia, morì per Cristo. Cristo ha detto: «Io sono la verità». Perciò, proprio per Cristo versò il sangue, perché lo versò per la verità. E siccome col nascere, col predicare, col battezzare, doveva dare testimonianza a colui che sarebbe nato, avrebbe predicato e battezzato, così, soffrendo, segnalò anche che il Cristo avrebbe sofferto. Un uomo di tale e tanta grandezza pose termine alla vita presente con lo spargimento del sangue dopo la lunga sofferenza delle catene. Egli annunziava la libertà della pace superna e fu gettato in prigione dagli empi. Fu rinchiuso nell'oscurità del carcere colui che venne a rendere testimonianza alla luce e che dalla stessa luce, che è Cristo, meritò di essere chiamato lampada che arde e illumina. Fu battezzato nel proprio sangue colui al quale era stato concesso di battezzare il Redentore del mondo, di udire la voce del Padre su di lui e di vedere la grazia dello Spirito Santo scendere sopra di lui. Ma a persone come lui non doveva riuscire gravoso, anzi facile e bello, sopportare per la verità tormenti transitori ripagabili con le gioie eterne. Per uno come lui, la morte non riusciva a un evento ineluttabile o una dura necessità. Era piuttosto un premio, una palma di vita eterna per la confessione del nome di Cristo. Perciò ben dice l'Apostolo: «A voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui». Chiama grazia di Cristo che gli eletti soffrano per Lui. Le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi.

0: Erode aveva messo in prigione Giovanni a causa di Erodiade, moglie di suo fratello.
1: Giovanni era un profeta, e più che un profeta.
0: Il re mandò una guardia e lo decapitò in prigione.
1: Giovanni era un profeta, e più che un profeta.
2: Preghiamo. O Dio, che a Cristo tuo figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita per la giustizia e per la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Dovevamo essere noi ad arrivare prima. Prima di ogni grande sbaglio e riuscire a fermarlo. Prenderci tutto quanto senza consumarlo. Dovevamo essere noi a buttare giù i muri, anche quelli dentro. Costruire finestre dalle quali guardarci e imparare a riconoscerci negli altri. E poi andare lontano, diventare futuro, pretendere.

avevamo promesso che avrebbe vinto l'amore, l'amore e non il resto. Dovevamo essere noi, ma senza debolezza, a non cedere alla noia e a nessuna nostra

non il resto. Dovevamo essere noi, mettiamo al mondo un figlio che sappia essere veloce più del vento e arrivare prima.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti e scribi. Inoltre, che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cercava di dissuaderlo, dicendo: «Dio te ne guardi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, rivoltosi a Pietro, disse: «Va via da me, Satana, tu mi sei d'inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita a causa mia la troverà. Infatti, che giovamento avrà l'uomo se, avendo conquistato tutto il mondo, è danneggiato poi nella sua vita? Oppure, che cosa potrà dare l'uomo quale prezzo della sua vita? Infatti, il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo insieme con i suoi angeli, e allora darà a ciascuno secondo la sua condotta».
1: L'apostolo Pietro ha dichiarato la propria fede in Gesù, riconoscendolo come il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tuttavia, non riesce a fidarsi davvero di Gesù. A parole ha proclamato di riconoscere Gesù come il Cristo, ma quando Gesù annuncia che il Cristo dovrà soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terzo giorno, Pietro reagisce male. Non gli piace quello che dice Gesù. La 22esima domenica del tempo ordinario ci presenta la continuazione immediata del brano evangelico ascoltato domenica scorsa. Pietro in questa occasione non è modello positivo, uomo di fede, ma è piuttosto modello negativo. È il discepolo che contesta, che non capisce e critica, prende in disparte Gesù e si mette a rimproverarlo. Ma Gesù gli dice espressamente: «Va dietro a me, Satan». Satana è un termine comune, non è un nome proprio. È un nome che in ebraico vuol dire avvocato, accusatore, è il pubblico ministero, o in senso più generico è colui che mette i bastoni fra le ruote, l'ostacolatore. E quindi è un termine che si può adoperare per qualificare qualcuno. Il discepolo, che è costituito roccia di fondamento della Chiesa, adesso viene chiamato Satan, oppositore. Riflettiamo. Nel momento in cui Pietro aderisce a Gesù, è roccia di fondamento. Nel momento in cui Pietro si oppone a Gesù, è un ostacolatore. Non sta dalla parte di Gesù, ma contro di lui. E ciò che il Signore gli dice non è allontanati, ma va dietro. Ricordate il testo latino famoso, vade retro. Vade retro vuol dire mettiti dietro di me, la strada la faccio io. Tu devi imparare da me, devi pensare secondo Dio, non secondo gli uomini. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché il Padre ti ha rivelato chi sono io. Ma quando invece pensi con la tua testa e dici le cose di testa tua, pensi secondo gli uomini. Hai una mentalità umana, troppo umana, terra terra, e non va bene. Devi cambiare, Pietro. E a tutti dice: se qualcuno vuole venire dietro di me, deve dire di no a se stesso, cioè al proprio modo di pensare umano. Deve imparare a pensare secondo il Cristo. Il grande messaggio di questa pagina evangelica è quello della docilità del discepolo. Il discepolo deve imparare, non insegnare. Deve imparare dal Maestro Gesù a fare come Gesù. La prima lettura ci propone un altro modello, Geremia, un profeta problematico, psicologicamente vivace nella sua relazione con il Signore, innamorato della parola di Dio fin da giovane, dice lui stesso di avere disprezzato la compagnia dei buontemponi e di essersi ritirato per meditare la parola, appassionato predicatore del messaggio di Dio, si è trovato di fronte a una situazione tragica, dolorosa. È costretto continuamente a gridare violenza, oppressione, a dire cose che non piacciono ai suoi contemporanei. Si è trovato a essere vittima, perseguitato dalle autorità del Tempio, emarginato, disprezzato. Ad un certo punto Geremia entra in crisi. Dopo anni di ministero, quest'uomo sente il peso della sua predicazione e dice: sono stufo, sono stanco, basta. Addirittura se la prende con il Signore. È una pagina splendida dal capitolo 20 che conserva un frammento chiamato delle confessioni di Geremia, dove il profeta si rivolge al Signore quasi accusandolo: mi hai sedotto. È come dire: mi hai ingannato, mi hai fatto violenza. Io mi sono lasciato sedurre e tu hai prevalso. Il profeta ammette di essere stato conquistato dal Signore. La sua parola lo ha preso, lo ha fatto innamorare. Ma adesso la situazione si è deteriorata. È stanco di dover ripetere violenza, oppressione, di essere deriso ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me, dice il profeta, e non ne può più. Ammette: mi sono riproposto, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome. Come dire, do le dimissioni, basta, me ne vado, smetto. Eppure, in questo testo personale, lirico, in cui il profeta confessa a se stesso il proprio stato d'animo, riconosce che non può smettere, che non può interrompere la sua missione, perché c'è un fuoco dentro di lui. Nel suo cuore c'è un fuoco ardente. Si sforza di contenerlo, ma non ci riesce. La presenza di Dio è come un fuoco che innamora, che arde, che riscalda, illumina, ma non consuma. Ricordiamo quando Dio appare a Mosè nel roveto ardente, un fuoco che arde ma non consuma, cioè non distrugge. Questo fuoco d'amore che il profeta sente acceso in sé è la presenza di Dio. Deve dire di no a se stesso. Geremia deve imparare ad accettare quella missione che gli è stata data, anche se non gli piace, anche se non corrisponde al suo stile. Lui è uomo dolce, poeta, avrebbe voluto parlare di cose belle, invece deve parlare di violenza e di oppressione. Per seguire quel fuoco deve dire di no a se stesso. È la stessa cosa che deve fare Pietro, deve fare Paolo, dobbiamo fare noi. Il Salmo 62 è uno splendido testo lirico che completa la confessione di Geremia. È la preghiera di uno che dice di avere sete. Sono in terra arida, assetata, senza acqua, l'anima mia ha sete di te, o Dio. E Gesù adopera proprio queste parole quando sulla croce, secondo Giovanni, dice ho sete. Non è semplicemente un ho voglia d'acqua, ma è il grande desiderio di Dio. Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Nelle veglie notturne io penso a te. Tu sei stato il mio aiuto. A te si stringe l'anima mia, perché la tua destra mi sostiene. Come una terra deserta, arida, senza acqua, io ho sete di Dio. Dico di no a me stesso per desiderare l'incontro pieno con il Signore. La seconda lettura, ancora tratta dalla lettera ai Romani, ci presenta l'inizio dello splendido capitolo 12, dove l'Apostolo tira le conseguenze dei primi 11 capitoli, che sono stati di tipo teologico. Vi esorto dunque, tenendo conto di tutto quello che ho detto sulla salvezza operata da Dio, sulla giustizia che viene in base alla fede, sia per i cristiani sia per gli ebrei, l'Apostolo comincia l'esortazione finale. Gli ultimi capitoli della lettera contengono quindi una esortazione morale. Per la misericordia di Dio vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio, un sacrificio vivente. Per l'antico è chiaro che il sacrificio è un animale ucciso, ma voi siete quel sacrificio che continua a vivere. È un sacrificio santo e gradito a Dio. Il vostro culto spirituale è questo. In greco spirituale è detto con logikos. Non è questione di pneuma, di spirito, ma è questione di logica. È il culto razionale, cioè degno di un uomo, non fatto da animali, ma fatto dalla vostra personalità, dalla vostra logica. Il vostro culto è l'offerta di voi stessi. Non conformatevi alla mentalità del mondo, ma trasformatevi per poter capire qual è la volontà di Dio. Ecco cosa significa rinnegare se stessi. Trasformarsi per discernere ciò che è buono, ciò che è gradito a Dio, quindi ciò che è perfetto. Il cammino del discepolo docile è proprio in questo discernimento di ciò che è il volere di Dio.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: mano del Signore su di me, toccò la mia bocca e mi fece profeta per le nazioni.
1: Erode aveva timore di Giovanni, sapeva che era giusto e santo.

0: Erode aveva timore di Giovanni, sapeva che era giusto e santo.
1: Volentieri Erode ascoltava Giovanni, le sue parole lo turbavano.

0: ascoltava Giovanni. Le sue parole lo turbavano.
1: Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita. Mi ha riposto nella sua faretra.

0: Siete andati da Giovanni, ha reso testimonianza alla verità.
1: Siete andati da Giovanni, ha reso testimonianza alla verità.
0: Era una lampada che arde e risplende.
1: Ha reso testimonianza alla verità.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Siete andati da Giovanni, ha reso testimonianza alla verità.
2: L'amico dello sposo esulta di gioia alla sua voce. Ora la mia gioia è perfetta.

0: L'amico dello sposo esulta di gioia alla sua voce. Ora la mia gioia è perfetta.
1: Preghiamo con fiducia il Cristo nostro Salvatore, che mandò Giovanni Battista come precursore a preparare le sue vie, e chiediamo la grazia della sua visita.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Ci hai indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
2: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di impegnarci generosamente nella testimonianza del tuo Vangelo, come egli immolò la sua vita per la giustizia e per la verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Radio Caressim Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Il primato di Dio nella nostra vita.

cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi puntata speciale, puntata dedicata a Papa Benedetto XVI. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

0: Joseph Ratzinger nacque il 16 aprile 1927, Sabato Santo. Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951, assieme al fratello Georg, dal cardinale arcivescovo di Monaco-Frisinga. Professore universitario, partecipò al Concilio Vaticano II, prima come consulente teologico del cardinale di Colonia, poi come perito. Nel 1977, il 24 marzo, fu nominato arcivescovo di Monaco e Frisinga da Papa Paolo VI. Sempre Papa Paolo VI, il 27 giugno 1977, lo creò cardinale del titolo presbiterale di Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L'anno successivo, nel 1978, partecipò ai due conclavi che elessero Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Quest'ultimo, il 25 novembre 1981, lo nominò prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Fu eletto Papa il 19 aprile del 2005. L'11 febbraio del 2013, durante il concistoro per alcune canonizzazioni, annunciò la sua libera rinuncia al ministero petrino. Morì il 31 dicembre 2022. E per parlare di Papa Benedetto XVI ho invitato questa mattina Don Norberto Donghi, parroco a Ros San Vittore, alle porte di Milano. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Don Norberto, tra i tanti, qual è stato l'aspetto assolutamente centrale del pontificato di Benedetto XVI, la stella polare che lo ha sempre orientato?
1: È difficile anche sintetizzare una figura davvero così poliedrica e straordinaria, ma immagino, penso, perlomeno quello che io sento come forse il cuore di quello che Papa Benedetto ha lasciato alla Chiesa è certamente il suo magistero. Un uomo che ha sempre studiato, approfondito le verità teologiche e che le sapeva comunicare con una chiarezza, con una limpidità, con una semplicità davvero straordinarie. Qualche volta noi pensiamo che la semplicità sia il modo di esprimersi degli ingenui, invece la semplicità è veramente la saggezza che è più profonda, perché solo quando uno ha davvero molto chiaro, molto ben chiaro quello che vuole comunicare, lo fa con termini semplici, con concetti semplici, pur esprimendo cose davvero grandi, come Papa Benedetto ha sempre fatto nella sua vita e ci ha abituato a sentire, ad ascoltare.
0: Ecco, Don Norberto, l'atto che invece ha caratterizzato il suo pontificato è stato quello delle dimissioni. Oggi, quale significato possiamo attribuirgli?
1: Un atto davvero di grande libertà interiore, di umiltà, di lungimiranza anche nei confronti della Chiesa, un atto che ha interpretato anche il ministero petrino come una paternità, certamente, ma anche come un ruolo, e questo credo che abbia fatto bene anche al papato, ha fatto bene anche all'ecumenismo, al dialogo ecumenico anche con le altre confessioni, con le confessioni cattoliche, e poi personalmente, ecco, un atto di umiltà e di libertà interiore davvero grande. Nessuno di noi poteva immaginare o aspettarsi un atto del genere. E invece proprio lui, il teologo, proprio lui, così amante anche della tradizione cattolica e cristiana, è stato quello che ha ripreso questo gesto e lo ha reso possibile.
0: Ecco, Don Norberto, quello delle dimissioni resterà un atto straordinario oppure diventerà scelta realmente possibile per i pontefici dopo che per secoli non è stata di fatto contemplata questa scelta?
1: Rimarrà comunque un atto straordinario, questo è il mio parere. Lo stesso Papa Francesco che più volte ha vissuto anche la fatica della sua lunga malattia, non si è dimesso, quindi evidentemente rimarrà un atto straordinario. Però mentre prima la si riteneva probabilmente una straordinarietà che non si prendeva nemmeno in considerazione, tanto era fuori luogo e fuori uso, invece con le dimissioni di Papa Benedetto questa è diventata una possibilità concreta, sempre estrema indubbiamente, perché la figura del Papa è certamente un ruolo, ma è una figura che non può essere identificata nel ruolo stesso, è il padre, è il custode della fede, è una paternità spirituale e pastorale che va al di là, ecco, anche dei compiti precisi e dei ruoli precisi che il Papa ha. E quindi questa paternità non finisce mai, lo abbiamo sempre detto, lo abbiamo sempre pensato. Però oggi dobbiamo fare i conti con un mondo che cambia, con una Chiesa che cambia, con un'età che, grazie a Dio, per certi versi i progressi anche della medicina ci porta ad andare sempre più avanti, ad allungare anche la nostra vecchiaia, e quindi a fare i conti anche concretamente con quel che possiamo fare e non fare. E Benedetto XVI, mite, un uomo umilissimo, ha saputo trovare la forza, il coraggio per un atto così, così straordinario.

0: Papa Benedetto ha sempre respinto la critica di chi lo ha considerato troppo accademico e concentrato su studio e scrittura, e che ha rifiutato di essere considerato un restauratore in ambito liturgico. Don Norberto.
1: Papa Benedetto non può essere chiuso in qualche categoria di giudizio umano, evidentemente, però un uomo dal magistero lucidissimo, un accademico no, anche se lui ha fatto il professore per tutta la vita, per tanti anni il prefetto della dottrina della fede, ma veramente lui aveva intuito quello che era la questione radicale di questo nostro tempo, che è la fede che, se perde la capacità di ragionare, di approfondire se stessa, diventa una fede ingenua, una fede superstiziosa. Fede e ragione hanno bisogno l'uno dell'altro, e questo lui lo sentiva come la cosa più bella e più grande da poter annunciare in questo tempo dove la fede invece è un po' più relegata all'ambito privato, all'ambito devozionale. Lui invece ha ribadito, ecco, che la fede cristiana è una fede razionale, è una fede che pensa se stessa, che deve pensare se stessa, e questo lo faceva soprattutto immaginando e pensando e parlando alla nostra Europa che invece la fede la sta perdendo. Non si è mai arreso all'idea che l'Europa potesse perdere questa radice così profonda della sua cultura, che è la fede cristiana. Io credo che Benedetto XVI aveva in mente che se l'Europa si ricompone e ripensa un po' se stessa a partire anche da questa sua radice, il cristianesimo non solo rinascerà più forte nel nostro continente, ma questo farà bene anche a tutto il resto della Chiesa.
0: Ecco, per chiudere questa pagina dedicata a Papa Benedetto XVI, mi ha colpito molto quello che Papa Ratzinger ha scritto nel suo testamento spirituale, quando sostiene che i risultati apparentemente inconfutabili della scienza, in particolare scienze naturali, ricerca storica e teologia, sono tutti crollati al cospetto della verità della fede. Sembra quasi l'affermazione di un rifiuto di ogni ricerca che non sia guidata e diretta dalla Chiesa.
1: E questo evidentemente non è così, perché un uomo dall'intelligenza come è stato Benedetto XVI era aperto ad ogni interpretazione della cultura e della ragione. Certamente però lui lo ha ribadito più volte. È vero che la fede ha bisogno della ragione, perché altrimenti rischia di diventare superstizione e ingenuità, ma anche la ragione, ci ha detto più volte Benedetto XVI, ha bisogno della fede per potenziarsi, per poter diventare non solo una questione tecnica e scientifica, ma per andare a quegli ambiti esistenziali, sapienziali, come la filosofia e la teologia, che riscoprono il vero valore dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, che non è solo quanto peso di ciò che fa. Ecco, l'uomo è più dell'uomo, diceva Pascal. Questo Benedetto XVI ce lo ha sempre detto.
0: Don Norberto, io la ringrazio per le sue riflessioni, per le sue preziose parole.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Don Norberto, buona giornata e ci risentiremo presto.
1: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

0: to help Jesus carry the cross. Thank you, Lord, for those who have helped me in my time of need. We adore you, O Christ, and we bless you, for by your holy cross you have redeemed the world.
1: Ed è tutto anche per oggi, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una buona giornata.

0: Dance.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Jesus Christus.
2: Sabato 29 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: Nepal, si cercano oltre 2500 dispersi, sale anche il bilancio delle vittime, attivata la macchina degli aiuti internazionali. La Serbia onorerà con i funerali di Stato Ratko Mladic, ex generale morto all'Aia, dove era detenuto per crimini di guerra e contro l'umanità durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. Il Papa ai partecipanti al congresso dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, le tecnologie digitali siano al servizio della vita e della pace. Le 8, buongiorno e bentrovati da Roberta Barbi. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime del disastro avvenuto mercoledì scorso. I morti salgono a 623, quasi 3.000 i dispersi. Per le difficoltà registrate nei soccorsi, ma anche a fronte di potenziali nuove inondazioni, si è attivata la macchina degli aiuti internazionali. Servono almeno 4 miliardi di dollari per ricostruzione. È la stima comunicata poco fa dal ministro delle Finanze Wagle. Il servizio è di Francesco De Remigis.
3: Spazio alla speranza, nonostante i bilanci non incoraggianti e informazioni frammentarie, quelle che giungono dal paese colpito mercoledì da un'enorme ondata di fango e detriti nell'area himalayana tra Nepal e Tibet, danneggiando anche l'imponente posto di frontiera cinese da un'altitudine di 1800 metri. Ma sono soprattutto i villaggi himalayani a richiedere aiuto. L'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso, ma sta incontrando grandi difficoltà, spesso strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Il portavoce delle forze armate spiega che lo scenario apocalittico rende difficile anche avvicinarsi per i 14 elicotteri di soccorso. Da un lato c'è infatti l'esercito nepalese, che ha nel frattempo tratto in salvo 350 lavoratori e residenti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project. Dall'altro gli operatori cinesi. Un segno di vicinanza è arrivato anche dalla Chiesa italiana alle popolazioni che affrontano importanti emergenze umanitarie. La presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso infatti uno stanziamento di 500.000 di euro dai fondi dell'8 per 1000 destinati alla Chiesa Cattolica per rispondere ai bisogni più urgenti di Colombia, Perù, Indonesia e Nepal.
2: E in Serbia sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari il generale Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia e condannato per crimini di guerra e contro l'umanità durante il conflitto nella ex Jugoslavia. Un portavoce della Commissione Europea ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'UE o nei paesi candidati all'adesione all'Europa. Alessandro Guarasci ha sentito da un Fabio Corazzina di Pax Christi Italia, che negli anni 90 ha fatto parte di missioni di pace nell'ex Jugoslavia.
4: Credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie. Non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa. E che vuol dire che una comunità, un territorio, lo hanno difeso.
5: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
4: Se tu vai in alcune realtà cittadine, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente. Resta ancora il dolore, resta la fatica, cioè il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato.
2: 7 persone sono rimaste ferite in un massiccio attacco ucraino notturno contro la regione di Rostov e questa mattina a sua volta la Russia, dopo aver colpito la città portuale di Odessa, ha lanciato un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città, dove è stato diramato un allarme aereo. E cambiamo argomento. L'estate 2026 ha registrato temperature record in molte aree del mondo e in Europa sono in aumento le morti per il caldo, la mortalità maggiore in Germania, Francia e Spagna. Campanello d'allarme di un'emergenza climatica con ripercussioni su agricoltura ed economia. Ascoltiamo il servizio di Edoardo Valentino.
6: È in Germania che si rileva il picco dei decessi legati al caldo nel corso di questa estate. Secondo il Robert Koch Institute, l'istituzione federale preposta al monitoraggio sanitario nazionale, sono circa 16.000 le morti avvenute da inizio aprile fino alla metà di agosto, un record rispetto agli anni precedenti che supera di gran lunga le 9.500 vittime registrate nel 2018. Il dato, secondo le stime dell'istituto, è destinato a salire entro la fine dell'estate. Mancano infatti i numeri riferiti alla seconda metà di agosto. La maggior parte dei decessi a giugno, dove le temperature si sono spinte oltre i 40 gradi. L'aumento di mortalità e l'impreparazione di parte della popolazione, soprattutto quella più anziana, ad affrontare picchi del termometro in costante salita nonostante l'allerta, è considerata dagli esperti una delle conseguenze della crisi climatica che vede tutta la Germania soffrire anche di una forte siccità che ha coinvolto anche i fiumi Reno e Danubio. Secondo Greenpeace, tutto ciò potrebbe portare da qui al 2030 danni all'economia tedesca pari a 112,5 miliardi di euro.
2: E apriamo la pagina Vaticana. Serve un'etica che accompagni l'impiego dei nuovi strumenti tecnologici. L'uso dell'intelligenza artificiale non deve sacrificare il bene dell'umanità per interessi privati. Così il Papa ieri, durante l'udienza ai partecipanti al congresso annuale dell'Istituto Internazionale delle Scienze Amministrative, Tiziana Campisi.
7: Non si può ignorare oggi l'incidenza dell'intelligenza artificiale nella quotidianità e la sua pervasività in ogni ambito sociale, e la persona umana va tutelata. Leone XIV rilancia l'appello rivolto nella sua lettera enciclica Magnifica Humanitas e chiede di riflettere sul rischio che l'uomo diventi vittima delle proprie invenzioni. Da qui l'invito alla prudenza, verifiche rigorose e ad un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale.
8: Il est donc important qu'une certaine éthique soit mise au point pour accompagner l'utilisation de ces importants outils.
7: È dunque importante definire un'etica che accompagni l'utilizzo di questi importanti strumenti, che purtroppo si concentrano nelle mani dei grandi attori economici e tecnologici e che lo Stato fa fatica a controllare. Occorre fare in modo che il bene della famiglia umana non venga sacrificato per interessi privati. Bisogna trovare vie e mezzi perché si umanizzino le tecnologie digitali affinché siano al servizio della vita e della pace, conclude Leone, che incoraggia un uso responsabile della tecnologia.
2: E il Papa ieri in udienza in Vaticano ha ricevuto anche una delegazione statunitense della Società di San Vincenzo de Paoli, organizzazione al servizio dei poveri e delle persone in difficoltà. Daniele Piccini.
9: Quando si è impegnati nella carità e ci si prende cura degli altri, Dio purifica il cuore e la mente di chi si dona, rendendolo sempre più pronto a riconoscere Cristo nel volto del bisognoso. È la riflessione spirituale che Leone XIV ha consegnato ad una delegazione statunitense di 26 membri della Società di San Vincenzo de Paoli, che ha ricevuto in udienza nella sala del Concistoro. Crediamo dunque che prendersi cura degli altri, quando è motivato dall'amore, non solo aiuti quanti sono nel bisogno, ma apra anche il cuore di chi dona alla grazia di Dio. Cari amici, vi esorto dunque a donare sempre voi stessi. In questo modo la grazia del Signore purificherà costantemente i vostri cuori e le vostre menti. Il Papa li ha esortati a non separare mai le attività sociali dalla cura della relazione con Dio e a nutrire sempre le loro iniziative benefiche con la preghiera. San Vincenzo de Paoli ha dimostrato che la preghiera e la giustizia sociale non sono semplicemente complementari, ma sono in realtà inseparabili. È dunque mia speranza che vi rivolgiate costantemente al vostro celeste patrono per seguirne l'esempio e invocarne l'intercessione.
2: Due palestinesi, tra cui un ragazzo di 15 anni, sono rimasti feriti dopo essere stati colpiti da soldati israeliani durante un raid nel campo profughi di Amari a Ramallah in Cisgiordania. E chiudiamo con la cultura. Un mese dalla morte, ricordiamo Glenn Ansar, cantautore e attore irlandese, premio Oscar per la musica del film Once. Artista profondamente legato alla sua Dublino, ha fatto della musica anche uno strumento di solidarietà e di incontro. Silvia Guidi.
10: C'è una bellissima parola in gaelico, mel, che significa qualcosa come «se ti brucia la casa, la comunità ti aiuta a ricostruirla». Se un artista può offrire qualcosa, deve essere empatia, compassione e unità, amava ripetere Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto lo scorso 29 luglio, noto per il suo ruolo da protagonista in Once, un film che gli è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. Non aveva mai dimenticato il quartiere povero di Dublino in cui era cresciuto. Sono celebri i concerti in cui tornava a fare l'artista di strada per aiutare i senza tetto. Bono Vox, durante il funerale dell'amico, ha ricordato la sua eccezionale capacità di creare legami. Il suo segreto era essere Mel per chiunque lo incontrasse, di persona o attraverso la sua musica.
2: Ed è tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia, Roberta Barbi in studio e redazione, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna come sempre alle 9.

E lo sai, con tutta quella confusione che hai, dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.
1: Ricordiamo certamente ciò che abbiamo ascoltato nel Vangelo della scorsa settimana. Gesù aveva chiesto ai suoi discepoli: chi sono io per voi? E Pietro, a nome di tutti, aveva risposto: tu sei il Messia. Gesù aveva provato le sue parole, non solo, ma aveva aggiunto due promesse che hanno certamente riempito di orgoglio Pietro. Gli ha detto: ti darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai o scioglierai sulla terra sarà legato e sciolto anche nei cieli. Poi aveva aggiunto: non dite però a nessuno che io sono il Messia. Come mai Gesù ha dato questo ordine ai discepoli? Perché sia i discepoli che tutta la gente avevano in mente un Messia che non era un po' diverso dal Messia di Dio. Era l'opposto del Messia di Dio. Nel Vangelo di oggi noi sentiremo i ragionamenti di Pietro. Pietro non ragiona male, ragiona secondo gli uomini, cioè come ragioniamo anche noi. E questo bisognerà tenerlo presente, perché è importante non dissociarci troppo in fretta e troppo facilmente da Pietro, perché il Messia che vuole Pietro è quello che piace a tutti, anche a noi. È il Messia che realizza i nostri desideri, è colui che fa ciò che noi gli chiediamo di fare. Ci deluderà. Tutti noi abbiamo certamente incontrato qualche persona delusa perché non aveva ottenuto con le preghiere a Gesù ciò che si aspettava: grazie, successi professionali, guarigioni da malattie. E per questo molti hanno anche abbandonato la fede, perché dicono: che cosa serve credere se poi non mi concede ciò che io gli chiedo? Quando qualcuno confida questi cruci, io dico semplicemente: tu sei una persona devota, ma hai sbagliato Messia. Sono altri i Messie che ti danno queste cose. Ecco allora la necessità per Gesù di chiarire la propria identità, perché non vuole che lo si segua per ragioni sbagliate, non vuole alimentare false attese. E la sua è un'identità difficile da capire e più difficile ancora da accettare, e oggi ce la presenterà. E non si meraviglierà e non si arrabbierà delle resistenze di Pietro e nostre, delle difficoltà ad accogliere la sua proposta di Messia. Meno male che lui ha preso Pietro e i suoi discepoli così com'erano. Hanno dovuto fare un grande percorso per arrivare a capire la sua identità di Messia, e sarà molto paziente anche con noi. Lui capisce che facciamo fatica ad accettare questa verità. Sentiamo come presenta in modo inequivocabile il suo destino. È la prima volta che lo fa e vuole essere molto chiaro. Sentiamo.
2: A partire da quel momento, Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno.
1: A partire da quel momento Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme. Pietro deve aver detto: finalmente Gesù si è deciso, andiamo a Gerusalemme, lui prende il potere e finalmente inizia il regno di Dio annunciato dai profeti, un regno che naturalmente saremo noi a gestire, e finalmente nel mondo comincia qualcosa di bello. Gesù dice: devo andare a Gerusalemme. Quel devo non è perché ha ricevuto ordini da qualcuno, nemmeno dal Padre del Cielo. Gesù riceve ordini dalla sua identità di figlio di Dio. Lui è la perfetta immagine del Padre, riflette il volto del Padre che è amore, e questo può realizzarsi solo se lui va a Gerusalemme. È la sua identità che lo porta ad andare a Gerusalemme. Gerusalemme è la capitale del potere politico e religioso. Distinguiamo potere da autorità. L'autorità è un servizio fatto alla comunità, è il servizio di chi gestisce l'ordine di una comunità. Il potere è il dominio, è chi ambisce a imporsi agli altri, a farsi servire dagli altri, a pensare per tutti, a decidere tutto ciò che vuole e ciò che gli dà prestigio. Questa bramosia è quella che porta a quel mondo di morte che tutti noi conosciamo, il mondo delle violenze, delle guerre, dei soprusi, delle ingiustizie. Gesù deve porre fine a questo mondo retto dalla logica del potere, potere del più forte sul più debole. Propone un mondo nuovo. Chi è che si oppone al mondo nuovo? Sono i difensori del mondo vecchio, coloro che detengono il potere. E Gesù li elenca e dice: sono coloro che mi faranno soffrire molto. Primo gruppo, gli anziani. Chi sono? Sono i custodi della tradizione, della mentalità che loro inculcano fin da piccoli alle persone, mentalità che porta avanti i criteri del mondo vecchio. Chi è il giusto e benedetto da Dio secondo la tradizione? È colui che possiede ricchezza, perché la ricchezza è segno che una persona è stata colmata di beni dal Signore. È colui che raggiunge posizioni di prestigio, che ha successo, è un uomo benedetto da Dio, dicono gli anziani, perché vuol dire che lui è stato fedele ai precetti che noi insegniamo con le nostre tradizioni. Benedetto da Dio è colui di fronte al quale tutti devono inchinarsi, è colui che occupa i primi posti nelle sinagoghe, i primi posti nei banchetti, con gli anziani, con chi vuole perpetuare questa immagine di uomo secondo i criteri tradizionali. Gesù non poteva che entrare in conflitto e inevitabilmente avere la peggio. Gli agnelli non possono che avere la peggio se si devono confrontare con i lupi. Secondo gruppo, i sacerdoti. Sono coloro che officiano nel Tempio, i custodi della religione. Qual era la religione praticata nel Tempio? Era una religione instaurata su un rapporto commerciale con Dio. Gli si offrivano sacrifici, incensi, olocausti, canti, liturgie, e lui benediva coloro che eseguivano tutte queste cerimonie imposte dai sacerdoti. Bene, Gesù ha cancellato per sempre questo rapporto pagano con Dio. Il Dio di Gesù non vuole alcun sacrificio, ama in modo completamente gratuito, colma di grazie tutti i suoi figli, anche chi lo ignora, anche chi non vuole avere nulla a che fare con lui. Lui li ama, perché non c'è nulla da meritare, c'è solo da lasciarsi coinvolgere in questo amore. Si tratta di accogliere questa gratuità e di riversare questo amore gratuito sul fratello. Qual è la religione pura e senza macchia? Ce lo dice Giacomo nel primo capitolo della sua lettera. La religione pura e senza macchia è soccorrere gli orfani e le vedove e mantenere il cuore staccato dai beni di questo mondo. Capovolgimento della religione. Terzo gruppo che farà soffrire Gesù, gli scribi, sono i custodi della parola di Dio, della quale loro si sono appropriati, la interpretano a modo loro e nessuno deve sgarrare dalle loro interpretazioni. Il problema è che loro hanno dimenticato il messaggio dei profeti che avevano presentato il Dio amore che è padre come uno sposo che ama incondizionatamente la sposa anche se lo tradisce. Gli scribi invece presentavano un'immagine deturpata del volto di Dio, il Dio legislatore, giudice severo e rigoroso che punisce e castiga coloro che osano trasgredire i suoi comandi. Bene. Gesù si deve confrontare con questi gruppi di potere. Quale sarà il suo destino? Lo dice Gesù. Verrò ucciso. Questi oppositori del mondo nuovo l'avranno vinta. È il destino dell'agnello in mezzo ai lupi. Ma continua Gesù, non finirà così. Non sarà la morte il destino ultimo della mia vita. E il cammino che io devo percorrere, il cammino che proporrò a tutti coloro che vogliono seguirmi. I cristiani sono stati chiamati fin dall'inizio quelli della via, cioè coloro che seguono una via diversa dagli altri uomini, una via tracciata dal loro Messia. E questa via ha come meta il dono della vita. Ma il destino ultimo di chi dona la vita non è la morte, è l'ingresso nella pienezza di vita. Gesù dice: risusciterò il terzo giorno. Cosa significa il terzo giorno? Gesù non sta facendo una predizione cronologica che sarebbero trascorsi 3 giorni dalla sua morte. No, Gesù stava facendo riferimento alla profezia di Osea, il quale annunciava l'intervento di Dio sempre, Dio che non lascia mai in balia della morte i suoi fedeli. Terzo giorno vuol dire subito dopo. Bene, se non si vede questo destino ultimo di chi ama fino a consegnare la propria vita, non si può seguire Gesù nel cammino che lui sta tracciando. Questa promessa che lui fa del destino ultimo è misteriosa, perché non può essere verificata. Nessuno mai ha avuto l'esperienza di che cosa significhi risuscitare, cioè non tornare di qui, ma entrare nella gloria del Padre. Quindi tutta questa proposta di un cammino al suo seguito è fatta unicamente sulla fiducia che si dà a Gesù. Questa è la fede, vuol dire: io non posso vedere, verificare il destino ultimo, ma della tua parola io mi fido e mi gioco la vita sulla tua proposta. A questo punto però, se noi non siamo un po' sbigottiti, vuol dire che non abbiamo capito dove Gesù sta andando e dove ci vuole condurre. Pietro invece lo ha capito benissimo. Sentiamo come reagisce.
2: Pietro prese Gesù in disparte e si mise a rimproverare dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai.
1: Pietro ha capito benissimo dove Gesù vuole andare e non è d'accordo. L'Evangelista dice che ha cominciato a rimproverare Gesù. Il verbo rimproverare non rende bene il verbo greco epitiman. Questo verbo epitiman viene impiegato dagli evangelisti quando Gesù scaccia i demoni, li rimprovera, no, non li rimprovera, li minaccia. Fa un esorcismo per scacciare il demonio da queste persone. Qui è come se Pietro volesse scacciare il demonio che c'è in Gesù, perché soltanto il demonio può avergli messo in mente certe idee. come se gli dicesse: sei eretico, stai attento. E difatti, che cosa gli dice? La nostra traduzione dice: Dio ti scampi. No, ileos soi vuol dire: Dio ti perdoni la castroneria che hai detto, te l'ha messa in bocca il diavolo. E poi lo prende in disparte per fargli da maestro, per spiegargli che forse la catechesi che gli è stata data là a Nazareth aveva ignorato le promesse dei profeti. E Pietro gli dice: ma come fai a parlare di un giusto che va a finir male? Dio protegge i suoi eletti e Dio è forte, è potente. E certamente ha cominciato a richiamargli le scritture, perché poteva non conoscere Pietro il resto della Bibbia, ma le profezie riguardanti la gloria del Messia e la gloria di Israele le conosceva a memoria. Il Salmo 72. Cosa dice del Messia? Dominerà da mare a mare, dal fiume fino ai confini della terra. A lui si piegheranno le tribù del deserto, morderanno la polvere i suoi nemici, i re di Tarsis e delle isole porteranno i tributi, i re di Saba offriranno i loro doni, tutti i re della terra si prostreranno davanti al Messia, lo serviranno tutti i popoli. Poi Isaia, quando parla di uno stuolo di cammelli che invaderà Israele e Gerusalemme, verranno da Madian, da Efa, da Saba, porteranno oro e incenso, proclameranno le glorie del Signore, i re stranieri saranno a servizio del Messia, le principesse saranno sue nutrici. E poi le promesse di Mosè, capitolo 28 del Deuteronomio: tutti i popoli della terra temeranno Israele. Israele sarà messo da Dio alla testa, mai in coda, sarà sempre in alto, mai in basso. Bene, queste profezie le ricordavano tutti molto bene. Pietro deve essersi stupito che Gesù non le tenesse presente. Ha tentato di fare un esorcismo, di sdemonizzare Gesù. Sentiamo adesso qual è la risposta che Gesù gli dà.
3: Ma Gesù, voltandosi, disse a Pietro: va dietro me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini.
1: Gesù, voltatosi, vuol dire che lui stava procedendo spedito per la sua strada e non era certamente Pietro che lo avrebbe distolto dal suo cammino. E rivolgendosi a Pietro gli dice: non metterti davanti a me, io so già dove devo andare, segui me. E aggiunge Satana. Satan in ebraico non è nome proprio, è nome comune, indica l'avversario. Indica colui che ti porta su cammini di morte. Pietro è l'incarnazione di questa forza maligna che allontana dal Dio della vita. E dice Gesù: tu sei di scandalo, significa inciampo, un intralcio. Pietro, che era la pietra della costruzione del Tempio del Signore, adesso diviene pietra di scandalo se segue i pensieri che sono quelli degli uomini. Gesù gli dice: non sono io che ho le idee suggerite dal maligno, sei tu che segui ciò che ti suggerisce Satana. E notiamo, Pietro non immagina nemmeno di essere Satana. Lui è convintissimo di essere nel giusto, è convintissimo di cercare il bene di Gesù e ciò che Dio vuole. Ha confuso i pensieri, la ragionevolezza degli uomini con i pensieri di Dio. Proviamo a fare una verifica. Perché, come Pietro, noi apparteniamo al gruppo che segue Gesù, noi ascoltiamo il suo Vangelo, siamo convinti di essere i suoi discepoli, di pensare come pensa lui. Ma siamo proprio così sicuri che anche noi potremmo essere dei piccoli Satana, senza saperlo, come Pietro. Potremmo cioè coltivare dei progetti che sono dettati dai criteri degli uomini, non dai pensieri di Dio. Siamo proprio sicuri di pensare, di giudicare secondo Dio noi e non secondo gli uomini quando facciamo le nostre scelte? Siamo proprio sicuri a volte di non essere scandalo, cioè degli intralci per il regno di Dio? Basta sfogliare le pagine di storia della Chiesa per rendersi conto che in tutta buona fede tante volte noi cristiani abbiamo ragionato secondo i criteri degli uomini, abbiamo giustificato ciò che gli uomini giustificavano e che il Vangelo non giustificava. Sentiamo adesso la proposta che Gesù fa a chi lo vuole seguire.
3: Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
1: Non è soltanto Pietro che pensa secondo gli uomini e non secondo Dio. Tutti i discepoli la pensavano come lui. Ed è a loro che adesso Gesù si rivolge, ad ogni discepolo, quindi anche a noi. Cosa dice? Se qualcuno vuole venire dietro a me, è una proposta che fa, non impone nulla, perché nell'amore non ci può essere imposizione, altrimenti sarebbe violenza. Gesù vuole persone che liberamente han capito che è bello seguire lui, è bello unire la propria vita alla sua. E le proposte che lui adesso fa non possono essere modificate, possono essere accolte o rifiutate. Gesù non si arrabbia, capisce se noi facciamo altre scelte, perché la forza del maligno è forte dentro di noi, il ripiegamento su noi stessi ci condiziona, quindi ha molta pazienza nel suo innamoramento. Lui ci vuole coinvolgere nella sua vita perché ci vuole felici e ha molta pazienza, sa aspettare. Quali sono le sue proposte? Le presenta con tre imperativi, ma in realtà non sono ordini, sono la descrizione della vita di chi ha scelto di amare, perché vivere significa amare. E allora quello che Gesù fa non fa altro che presentare questa vita che poi è la sua. Ecco le proposte. La prima: rinnega te stesso. Cosa significa? Una certa predicazione è partita da questa prima richiesta, per tessere l'elogio del sacrificio offerto a Dio, del dolore. Per piacere a lui bisognava fare digiuni, penitenze. Dio non vuole il nostro dolore, Dio vuole soltanto la nostra gioia, del dolore non sa che farsene. Ed è da questa interpretazione scorretta che è nata l'immagine di una fede triste e del cristiano nemico della gioia. È una visione falsa questa. Gesù non chiede al discepolo di rinunciare alla gioia, anzi, l'unica cosa che Dio vuole è che noi siamo felici. Avverte, stai attento, perché se segui il cammino che ti propone la ragionevolezza di questo mondo, tu potrai trovare il piacere, ma non raggiungerai la gioia. E che cosa ti suggerisce la ragionevolezza del mondo? Il cammino sbagliato non ti porta alla gioia. Siccome ti voglio bene, ti avviso, non la troverai. I ragionamenti del mondo ti dicono: quando tu fai qualcosa, pensa ai tuoi vantaggi. Pensa a te stesso, tu devi essere al centro degli interessi. Il problema è che Dio ci ha programmati non per vivere così. E chi vive così sarà sempre in conflitto con se stesso, perché noi siamo fatti bene, e allora non sarà felice. Felice può essere soltanto chi entra in questa dinamica dell'amore. E allora ecco la proposta che Gesù fa. Dimentica te stesso. Smetti di pensare a te stesso, tu devi solo pensare a rendere felice il fratello. Ama non per avere meriti in paradiso, altrimenti stai ancora pensando a te stesso. Ama anche il nemico, perché è bello amare. È la tua natura di figlio di Dio che si manifesta nell'amore. Il secondo imperativo: prendi la tua croce. Ecco un'altra delle frasi celebri, molto citate e più fraintese dei Vangeli. È stata interpretata come un'esortazione alla rassegnazione. Porta la tua croce, e quando uno sta poco bene dice: beh, questa è la croce che Dio mi ha mandato. No, queste cose, Dio non manda nessuna croce. E le croci della vita, queste devono essere sopportate, non c'era bisogno che venisse Lui a dircelo. Qui non si tratta di sopportare delle croci, si tratta di fare la scelta che Lui ha fatto di finire sulla croce. Perché è finito sulla croce Lui? Perché ha contestato i poteri di questo mondo, quelli che volevano perpetuare il mondo vecchio, il mondo delle guerre, quel mondo che faceva soffrire i figli di Dio. No, non era quello il mondo che Dio ha programmato nella creazione. E siccome ha voluto introdurre un mondo nuovo, il mondo vecchio ha reagito. Gesù ti dice: fai la mia stessa scelta, e con le parole e con la tua vita mostra che tu appartieni a un mondo nuovo, e metti in conto che questa tua scelta la pagherai. Se tu scegli di essere disponibile a servire chiunque ha bisogno di te e non ti approfitti di tutte le opportunità che hai per goderti la vita, tu non sarai ritenuto una persona di successo. Non è chi si comporta così che emerge, che si fa un nome, che diventa famoso. Se rinunci a vendicarti di chi ti ha fatto dei torti, ti ha fatto del male, tu sarai ritenuto un debole dai saggi di questo mondo, uno incapace di imporsi, di farti valere. Se coltivi quei valori che la società ha accantonato, sarai ritenuto un retrogrado. Se poi ti schieri attivamente in favore degli ultimi, ti impegni a denunciare e a combattere le ingiustizie, potresti anche pagare caro la tua scelta. In ogni caso, tu ti troverai nella condizione in cui mi sono trovato io quando mi hanno messo la croce sulle spalle e, passando in mezzo alla gente, ho ricevuto insulti. Perché il mondo non capisce questa proposta che io ho fatto di mondo nuovo. Chi sceglie questo mondo nuovo deve sapere a che cosa va incontro. La terza proposta: segui me. Per seguire qualcuno bisogna tenerlo sempre d'occhio, non perderlo di vista. È come avere il navigatore satellitare sempre in sintonia su dove lui sta andando. E se questo navigatore satellitare si scarica, andiamo subito fuori strada. Bisogna ricaricarlo immediatamente. E come si ricarica questo navigatore satellitare che ci permette di vedere sempre dove lui sta andando? In ogni momento della nostra vita io vedo come devo camminare, perché so come lui si è mosso. Il navigatore satellitare si chiama preghiera. Preghiera che significa rimanere sempre in contatto con la parola del Vangelo, che ci tiene sempre sotto gli occhi la vita donata di Gesù di Nazaret. E alla fine della sua vita Gesù ci ha presentato la sua vita di amore quando ha detto: volete sapere chi sono io? Ecco, questo pane sono io. Io mi sono fatto pane, mangia questo pane, assimila tutta la mia storia di amore. L'Eucaristia è questo e solo questo. Per concludere, adesso Gesù fa quattro ragionamenti sapienziali che lui non ha inventato, è andato ad attingerli nella sapienza biblica, soprattutto nel Salmo 49. Ascoltiamoli.
3: Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo la sua opera.
1: La proposta che Gesù ha fatto ai discepoli è paradossale, inevitabile che siano rimasti perplessi, esitanti, gli andiamo dietro oppure no. Ecco allora che Gesù fa loro quattro ragionamenti sapienziali, perché vuole convincerli a fare la scelta giusta, quella che lui propone, e naturalmente questi ragionamenti li sta facendo anche a noi, perché anche noi rimaniamo piuttosto indecisi nella scelta da fare. Il primo di questi ragionamenti: chi vuole salvare la propria vita la perde, chi invece perde la propria vita per causa mia la trova. Cosa intende dire? Rifletti. Tu vedi che in ogni istante la tua vita se ne va e non è poi così lunga. E tu vorresti trattenerla, ma ti sfugge. Come fare a salvarti la vita? Il mondo ti dà i suoi suggerimenti. Ti dice: è breve, goditela. Sui triclini, sui pavimenti dei triclini romani, cosa vediamo noi? Vediamo il carpe diem, dove c'è lo scheletro della morte. Non era per far riflettere sul senso della vita o per rattristarti, era per dire: tu sei nel triclinio, qui si mangia e si beve, goditi la vita, perché la vita è breve, carpe diem. Questo è il suggerimento che ti dà il mondo ed è molto attuale. Gesù ti dà il suo di suggerimento: se vuoi che rimanga qualcosa di te, donala la tua vita. Donala per amore, perché solo la vita donata è quella che rimane, perché diventa amore. L'amore è il divino e il divino non è toccato dalla morte biologica. Rifletti, dice Gesù. Il secondo ragionamento: quale vantaggio un uomo se guadagna il mondo intero ma poi perde la sua vita? La perde, la vita se ne va. E lui si è guadagnato il mondo intero, ma questo mondo intero cosa te ne fai alla fine? Cosa intende dire Gesù? I regni di questo mondo, affermarsi nei campi del sapere, del denaro, il potere, i piaceri, se tu sciupi così la tua esistenza, tutte queste tue conquiste, tutti i tuoi successi sono effimeri. Non hanno consistenza, perché su di loro incombe la morte e di tutte queste cose non rimane nulla. Terzo ragionamento: che cosa può dare un uomo in cambio della propria vita? Se tu te la sei lasciata andare seguendo i criteri di questo mondo, alla fine cosa dai in cambio per riavere questa vita? Non è possibile. Allora vale la pena illudersi che questa vita sia eterna e dimenticare che invece è transitoria e che quando si spegneranno i riflettori che hanno abbagliato la scena di questo mondo e quando i luccichii ingannevoli degli idoli si estingueranno, quegli idoli che hanno incantato e sedotto tante persone, e brillerà la luce vera, quella di Dio, allora appare il valore di una vita. Gesù ti invita a riflettere, stai attento, alla dogana della vita. Tutti i beni accumulati, i riconoscimenti, le lauree, i titoli onorifici, vengono requisiti. In cielo viene introdotta solo la persona, la tua vita. E quindi, se è stata vissuta per amore, è una vita conservata, altrimenti è stata sprecata. Ultimo ragionamento che fa Gesù. Verrà il figlio dell'uomo nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo la sua opera. E stiamo attenti bene a quello che dice il testo, perché noi pensiamo che a ciascuno verrà reso secondo le sue opere, cioè la paga se ha vissuto male la sua vita. Qui non dice secondo le sue opere, ciò che lui ha fatto. Verrà giudicato secondo la sua opera, secondo l'opera di Dio. Qual è quest'opera di Dio? È il suo capolavoro, è Gesù di Nazaret, la perfetta immagine del vero figlio di Dio, che riflette perfettamente l'immagine del Padre. Questo capolavoro è stato messo davanti ai nostri occhi e alla fine la nostra vita sarà ritenuta riuscita o fallita in base alla somiglianza maggiore o minore con questo capolavoro. Io spero che il Signore sia riuscito a convincerci, almeno con questi quattro ultimi ragionamenti sapienziali che ci ha fatto.

Avete ascoltato Commento al Vangelo festivo del padre Ferdinando Armellini, biblista dioniano.

Don't nobody know my troubles but God. Don't know.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il bilancio delle devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal continua ad aggravarsi. Secondo l'ultimo aggiornamento sono 626 le persone che hanno perso la vita e altre 2.426 quelle disperse, fra questi anche 3 italiani, e si teme una seconda ondata di piena. I soccorritori continuano a scavare nel fango alla ricerca di sopravvissuti. Sentiamo la testimonianza di Arianna Banfi, operatrice di ActionAid.
2: Mi trovo attualmente nella capitale del Nepal, Kathmandu, dal giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato a attraversare in maniera devastante il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo cammino. Insieme ad ActionAid in Nepal e al team internazionale stiamo intervenendo fin dalle prime ore per portare soccorso alle comunità più colpite dall'emergenza. Stiamo portando kit igienico-sanitari, cibo, acqua pulita, farmaci, cure mediche, cure psicologiche per tutte le persone che sono state colpite dal trauma.
1: In Ucraina ancora una notte di raid russi, attacchi nella regione di Kiev. L'attacco russo ha provocato incendi ed esplosioni in alcuni magazzini, in particolare nel distretto di Bucha. Una persona è morta per gli attacchi su Kherson. La Russia parla invece di 3 civili uccisi e altri 9 feriti durante i raid ucraini nella regione di Belgorod. L'Iran risponderà al fuoco con il fuoco e resisterà anche alle nuove sanzioni secondarie imposte dall'amministrazione di Trump. Ad assicurarlo è stato il ministro degli esteri Araghchi. I Pasdaran intanto bollano come menzogne le affermazioni di Trump secondo cui lo stretto di Hormuz sarebbe aperto. Le guardie della rivoluzione ne rivendicano il pieno controllo e affermano che lo stretto è chiuso per le navi che non si coordinano con la Repubblica Islamica. Italia ancora divisa in 2 dalmete, una tromba d'aria si è abbattuta ieri pomeriggio su Cremona con grandine e forti raffiche di vento, danni a 10 chiese, fra cui anche il Duomo, fra i palazzi danneggiati anche quello del comune, una 40 feriti, tutte in modo lieve. Al centro-sud persiste il caldo, ieri giornata record con temperature che hanno sfiorato i 46 gradi, al sud la cappa di calore dovrebbe persistere fino a domani. Oggi altre città, sono 6 città. Le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. È morto all'ospedale Sant'Eugenio Carmine Sirica, l'infermiere di 54 anni, rimasto gravemente ustionato nell'esplosione dell'appartamento in cui viveva a Cassino il 24 agosto. L'uomo era in condizioni disperate. Nello stesso episodio è rimasta gravemente ferita la compagna Katia Adinolfi, tuttora ricoverata in condizioni critiche. Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'esplosione e stabilirne le cause. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 29 agosto.
2: Sono le 11 e 22 minuti.
3: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che fa?

Ci colleghiamo con la cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, festeggiamo oggi il nostro santo patrono, San Giovanni Battista. Al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. All'inizio della celebrazione eucaristica desidero porgere il mio cordiale e affettuoso saluto a Sua Eccellenza Monsignor Giambattista Di Quattro, nunzio apostolico in Brasile, nostro conterraneo, nostro cittadino, ringraziandolo per la sua presenza in mezzo a noi. Un saluto ai confratelli presbiteri, ai diaconi, al signor sindaco, al rappresentante della prefettura, a tutte le autorità civili e militari che sono qui presenti, ai nostri carissimi seminaristi che sono presenti anche come seminario interdiocesano, tutti i nostri cari ragazzi che vivono la vita comunitaria, studiano nel seminario interdiocesano di Catania. Saluto gli amici dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro, i Cavalieri di Malta che sono da questa parte. Spero di non dimenticare nessuno, e vedo anche una rappresentanza della Ragusa Calcio che saluto davvero con viva cordialità. E un saluto affettuoso a tutti voi, cari fratelli e sorelle, che oggi celebrate nella festa e nella gioia quel nostro santo patrono. E allora, all'inizio della celebrazione eucaristica, vogliamo confessare le nostre colpe e umiliarci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, per i meriti e per l'intercessione della Beata sempre Vergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Giovanni Battista, nostro patrono, e di tutti i santi, vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen.

Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore: tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.

Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa. Ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati dalle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso.

Carissimi fratelli e sorelle nel Signore, oggi la liturgia ci convoca per celebrare solennemente il martirio del nostro patrono Giovanni Battista, ultimo dei grandi profeti dell'antica alleanza e primo grande testimone della nuova. Dio lo ha scelto e consacrato per preparare la venuta al Messia e fino al dono supremo della vita. Egli è rimasto fedele alla missione ricevuta. Giovanni è precursore dall'inizio alla fine della sua vita. Lo è già nella nascita, perché viene alla luce prima del Cristo. Lo è nella predicazione, perché chiama Israele alla conversione e prepara i cuori ad accogliere il Salvatore. Lo è nella testimonianza, perché indica con umiltà colui che viene dopo di lui, dichiarandosi indegno persino di sciogliergli i legacci dei sandali. E lo è infine nel martirio. La sua morte diviene profezia della Pasqua di Cristo. Il suo sangue, versato per la verità e la giustizia, anticipa quello dell'agnello immolato per la salvezza del mondo, la cui venuta Giovanni aveva annunciato sulle rive del Giordano. In Giovanni la vocazione profetica raggiunge la sua forma compiuta: indicare Cristo con la parola, preparare la sua venuta con la vita e rendergli testimonianza fino al dono di sé. Già nella chiamata di Geremia che abbiamo ascoltato nella prima lettura, la liturgia ci offre i tratti essenziali di ogni autentica vocazione profetica. Dio sceglie, consacra e invia. Il profeta accoglie la sua parola e la proclama senza lasciarsi intimorire dalle opposizioni e dalle prove. Tu dunque stringi la veste ai tuoi fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro. E ancora, essi ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Ciò che in Geremia viene annunciato come premessa, come promessa, in Giovanni Battista diventa esperienza vissuta. Anch'egli è stato scelto e consacrato per una missione precisa: preparare la via al Signore e rendere testimonianza alla verità. La sua forza non nasce da sé, ma dalla parola ricevuta e alla quale ha consegnato la propria esistenza. Per questo, anche davanti a Erode, può parlare con libertà e senza compromessi. Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. È la libertà di chi sa di appartenere interamente al Signore. Per questa fedeltà alla parola viene arrestato, imprigionato e infine decapitato. Ma Giovanni, prima ancora di essere un uomo della parola, è un uomo del silenzio. La sua voce nasce dal deserto, dove ha imparato ad ascoltare Dio prima di parlare agli uomini. Il silenzio, infatti, non è il contrario della parola, né è la sorgente. Soltanto chi ha imparato ad ascoltare, soltanto chi sa fare silenzio davanti a Dio, può pronunciare parole capaci di parlare al cuore degli uomini. Davanti ad Erode, quando avrebbe potuto cercare parole per salvare se stesso, Giovanni tace. Anche il suo silenzio diventa così parte della sua testimonianza. Egli sa quando parlare e quando tacere. Parola e silenzio sono entrambi consegnati alla verità e alla missione ricevuta. È qui che la figura del Battista diventa particolarmente esemplare per noi.
La vita cristiana, infatti, chiede sicuramente il coraggio di parlare, ma anche la capacità di discernere quale parola pronunciare, quando farlo e quando invece il silenzio sia la forma più autentica della carità. Ci sono infatti parole che costruiscono e parole che feriscono, parole che nascono dall'amore e parole dettate dal bisogno di affermare se stessi. Allo stesso modo ci sono silenzi che custodiscono, che rispettano, ma ci sono anche silenzi che per interesse o convenienza diventano una forma di complicità. Chiediamoci allora, quando è giusto parlare e quando è meglio tacere? Quando il silenzio è prudenza, carità e sapienza evangelica e quando invece diventa connivenza? Quando la nostra parola nasce dalla fedeltà a Cristo e dal desiderio di servire la verità e quando è dettata piuttosto dal bisogno di avere ragione, di ferire o di affermare se stessi? Questo discernimento è ancora più necessario nel tempo che viviamo, nel quale siamo continuamente esposti a un eccesso di parole, di opinioni e di giudizi. Da una parte ci sono infatti parole superficiali o aggressive, capaci di alimentare il sospetto, la divisione e il risentimento. Dall'altra, silenzi che fanno male, quelli di chi non vuole esporsi, di chi tace davanti all'ingiustizia per salvaguardare la propria tranquillità o reputazione. C'è chi parla quando sarebbe più giusto tacere e chi tace proprio quando avrebbe il dovere di parlare. Il Battista insegna una sapienza diversa, quella di una parola che nasce dal silenzio e di un silenzio che nasce dalla verità e dall'amore. Giovanni ha imparato questa sapienza nel deserto. Prima di diventare la voce che grida, è stato un uomo capace di stare nel silenzio davanti a Dio. Per questo le sue parole non erano vuote né improvvisate. Nascevano da un cuore plasmato dall'ascolto. Il silenzio è una virtù quando nasce dall'umiltà, quando rinunciamo a giudicare, quando non alimentiamo il pettegolezzo, quando non sentiamo il bisogno di avere sempre un'opinione su tutto. Quante ferite potrebbero essere evitate se imparassimo a custodire la lingua da parole inutili, critiche sterili, giudizi affrettati e commenti che non costruiscono nulla. Ma il silenzio rischia di diventare complicità quando nasce dalla paura, dalla convenienza o dal desiderio di non compromettere la propria immagine. La cultura del vivi e lascia vivere, quando diventa il modo per non prendere posizione davanti al bene e al male, rischia di trasformarsi in indifferenza. Ci sono situazioni nelle quali tacere non significa essere prudenti, significa lasciare che il male continui a ferire, che l'ingiustizia resti senza voce, che chi soffre rimanga solo. La testimonianza del Battista interpella ciascuno di noi, le nostre comunità cristiane e la nostra città hanno bisogno di cristiani e di cittadini che sappiano tacere quando le parole dividono e feriscono, ma sappiano anche parlare quando il silenzio diventa complicità davanti all'illegalità, alla povertà, alla solitudine delle famiglie, allo scoraggiamento dei giovani, alla cultura dell'indifferenza. Quando il Battista tace, il suo silenzio non è fuga dalla realtà,
è un silenzio abitato dalla presenza di Dio. Quando invece denuncia davanti a Erode l'illegittimità della sua unione, non parla per spirito di polemica né per desiderio di condannare, ma perché ama la verità e soprattutto ama l'uomo. La verità, infatti, non è mai contro la persona, è sempre a favore della sua libertà e del suo bene. Per questo Giovanni non può tacere. In quella circostanza il silenzio avrebbe significato venir meno alla missione ricevuta da Dio. Giovanni dunque oggi ci insegna una lezione che riguarda non soltanto ciò che dobbiamo dire, ma anche ciò che dobbiamo imparare a tacere. In lui parola e silenzio non sono opposti, ma due forme della stessa fedeltà a Dio, alla verità, all'uomo, alla propria coscienza e alla missione ricevuta. Per questo la Chiesa continua a guardare a Giovanni Battista come al modello della libertà umana e cristiana, una libertà capace di parlare quando la verità lo esige e di tacere quando la parola non serve al bene. È questa la grazia che oggi chiediamo al nostro patrono: imparare il silenzio che ascolta, la parola che testimonia e la libertà che nell'una e nell'altra cerca soltanto la fedeltà a Cristo e alla propria coscienza. Anche Gesù non ha mai separato l'annuncio della misericordia dalla denuncia del male. Fu messo a morte anche perché smascherò l'ipocrisia e denunciò l'ingiustizia, le ingiustizie che deturpavano il volto della fede e della vita sociale del suo tempo. Avrebbe potuto limitarsi ad annunciare la buona novella senza prendere posizione davanti al male. Forse sarebbe stato maggiormente tollerato come uno dei grandi maestri e predicatori. Ma l'amore per l'uomo e la fedeltà alla verità non gli permisero di tacere. Il silenzio di fronte all'ingiustizia, infatti, non è mai del tutto neutrale. Può diventare complicità, soprattutto quando nasce dal desiderio di salvaguardare i propri interessi. Ancora una volta comprendiamo il legame profondo tra parola e silenzio. Non ogni silenzio è evangelico, così come non ogni parola è profetica. Il criterio non è parlare o tacere per principio, ma lasciarsi guidare dalla verità, dalla carità e dal bene dell'altro. Fratelli e sorelle, una Chiesa che ama la propria terra non può e non deve mai rinunciare alla sua vocazione profetica. Forse si preferirebbe una Chiesa innocua, che non inquieti le coscienze, non ponga domande scomode, non richiami alla responsabilità. Ma una Chiesa che ama davvero la propria gente non può scegliere la strada dell'irrilevanza. È chiamata ad annunciare il Vangelo nella sua interezza, anche quando la sua parola mette in discussione abitudini, interessi e sicurezze. Accompagnare con misericordia ogni persona, educare alla libertà evangelica, alla scelta del bene e alla responsabilità civile, significa anche avere il coraggio di guardare in faccia ciò che ferisce la vita, genera esclusione e impoverisce il tessuto della comunità. Per questo, come il Battista, la Chiesa è chiamata a esercitare con parresia la propria voce profetica, soprattutto quando sono in gioco la dignità della persona e la costruzione di una convivenza più giusta, più umana e più solidale. Chiediamo oggi a San Giovanni Battista di intercedere per la nostra diocesi, per i sacerdoti,
i consacrati e per tutti i fedeli laici impegnati con ruoli di responsabilità. Ci ottenga il coraggio della parola quando è necessario annunciare la verità e contrastare il male, e la sapienza del silenzio quando siamo chiamati ad ascoltare Dio e a custodire la comunione. Ci insegna a non avere paura della verità, ma anche a non confondere la franchezza con l'aggressività, né la prudenza con la codardia. Ci insegni quella libertà interiore che permette di parlare quando il Vangelo lo esige e di tacere quando la carità lo domanda. Così, nella parola e nel silenzio, anche la nostra vita può diventare una voce che prepara la strada al Signore, una voce umile e libera, capace di indicare Cristo senza mai sostituirsi a Lui. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo fra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per la Chiesa di Dio che è in Ragusa, la testimonianza di San Giovanni Battista la sproni a riconoscere nel Cristo l'unico Maestro e Signore e a compiere scelte radicali ispirate al Vangelo. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo amore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Giambattista e tutti i pastori della Chiesa, sull'esempio del Santo Precursore, indicano con audacia agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i responsabili della società civile e gli amministratori di questa città, rifiutando ogni menzogna e compromesso, servano il bene dei cittadini e li incoraggino nel ricercare la pace e la giustizia. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per noi qui riuniti, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo e di testimoniarlo con autenticità di vita. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per coloro che già si sono stretti a San Giovanni Battista nella gloria di Dio e dei Santi, essi da lassù continuano a pregare ed intercedere per noi in ogni momento. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della Tua presenza per essere trasformati dalla Tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via della santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue. Per Cristo nostro.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo, fra tutti i profeti, indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista, nostro patrono, e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Giambattista, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace a te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.
1: Per accostarsi al sacramento dell'Eucaristia ci saranno i seguenti punti di distribuzione. Due ministri davanti l'altare, due ministri a metà chiesa, due ministri davanti al portone centrale, due ministri davanti le cappelle di San Giovannino e del Santissimo Sacramento. La Santa Comunione per i celiaci sarà distribuita davanti l'altare della Natività, accanto l'altare del Santissimo Sacramento. Ciascuno raggiunga il ministro a sé più vicino.

Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne

il nostro venerato padre Giuseppe, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa santa chiesa che è in Ragusa, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il beatissimo nostro Papa Leone XIV, per il nostro Vescovo Giuseppe, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli.

Buona festa a tutti, auguri di buon onomastico ai Giovanni e alle Giovanne, Gianni, Gianna e compagnia.

Si avvicinano le autorità per la foto finale?

Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario. In Nepal si aggrava il bilancio delle vittime della devastante alluvione, si scava nel fango senza sosta alla ricerca dei sopravvissuti. Ucraina, nuova ondata di raid russi, 27 morti a Bucha. Kiev risponde con droni su un centro logistico a Rostov. Meteo, Italia divisa in due, cappa di calore al sud, grandine, vento al nord, danneggiate 10 chiese a Cremona. Truffa ai danni di anziani nelle ultime 48 ore. La polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Buongiorno da Antonella Mitola. In Nepal si continua a salire il bilancio delle vittime, 626 al momento il bilancio ufficiale. Si lavora in modo febbrile con il timore di nuovi smottamenti e di una seconda alluvione. Sentiamo Elena Aquilanti.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle inondazioni in Nepal e Tibet. Oltre 600 morti, quasi 3.000 dispersi e più di 2.300 feriti. Le autorità di Kathmandu, dopo un iniziale rifiuto, hanno accettato gli aiuti internazionali, ormai indispensabili per supportare i militari nepalesi nelle difficilissime operazioni di soccorso. È una corsa contro il tempo all'interno di una centrale idroelettrica per salvare i 300 operai ancora intrappolati nella galleria invasa dalla melma, mentre altri 100 sono già stati estratti vivi, ma stremati. Le associazioni umanitarie lavorano senza sosta per assistere le popolazioni, ma le piogge incessanti ostacolano gli interventi. C'è massima allerta anche per la tenuta di due bacini formatisi dopo l'alluvione. Un loro straripamento scatenerebbe una nuova devastante ondata di fango e detriti su una vallata già in ginocchio. Intanto, le famiglie dei dispersi sperano che i propri cari vengano trovati vivi. Elena Aquilanti, linea allo studio.
0: Ma sentiamo la drammatica testimonianza di Valentina Piccinini, un'italiana sopravvissuta all'alluvione.
2: Io ho seguito quella mano del militare, sono salita subito sulla montagna. Fossi rimasta sulla strada, la strada non era la via, se non quella della distruzione. Ho cominciato a salire la montagna con i locali, sono entrata in una casa disabitata e sono uscita sulla finestra, dalla finestra che dava esattamente sulla montagna, e da lì ho cominciato ad arrampicarmi il più veloce che potevo. Ho visto i nepalesi, i locali che anche loro stavano fuggendo, e mi sono accodata a loro. C'erano donne, anziane, più o meno anziane, tanti uomini e bambini. Mi sono accodata a loro perché rimanere sola non era un'opzione.
0: Papa Leone XIV ha disposto i primi aiuti a favore delle popolazioni del Nepal devastate dalle violente alluvioni. Il sostegno, reso noto oggi dal Dicastero per il Servizio della Carità, è stato concordato con l'Annunziatura Apostolica in Nepal e sarà destinato a Caritas Nepal per far fronte alle necessità più urgenti delle comunità colpite. Ora in Ucraina, massicci attacchi russi con droni su diverse regioni del paese. 27 persone sono morte in un raid a Bucha, vicino Kiev. Attacchi ucraini a Rostov sul Don. Sentiamo Massimiliano Cochi.
3: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Almeno 27 persone sono morte e decine sono rimaste ferite quando alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. È l'episodio più grave di una notte di attacchi reciproci, con i russi che hanno colpito anche Odessa, uccidendo un'altra persona, Kharkiv e Kramatorsk, e gli ucraini che hanno risposto ferendo 7 persone, tra cui 2 bambini, nei pressi di Rostov. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ora in Italia, Cremona, gravi danni per una tromba d'aria sulla città, e mentre il nord è battuto dal maltempo e oggi si fa il bilancio dei danni, il resto del paese fa i conti con il caldo rovente. Sentiamo Erika Calvani.
4: L'ultimo fine settimana di agosto vede l'Italia divisa in due sul fronte meteorologico, mentre alcune zone del nord contano i danni causati dai violenti temporali di ieri. Continua l'estate bollente al meridione, dove i termometri segnano ancora 38-40 gradi, mentre calano le temperature su tutto il centro-nord. Intanto Piemonte, Veneto e Lombardia devono far fronte ai danni causati dall'ondata di maltempo di ieri. Particolarmente colpita è la città di Cremona, dove una tromba d'aria ha scoperchiato tetti. Vento e grandine hanno danneggiato almeno 10.000 auto e 10 chiese, tra cui il Duomo, molti anche gli alberi caduti. Anche nel bresciano la grandine ha causato ingenti danni ad auto, abitazioni ed aziende. Previsto cielo sereno su gran parte della penisola, ma la prossima settimana il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirar fuori di nuovo gli ombrelli al centro e sulle regioni settentrionali. Erika Calvani, linea allo studio.
0: 35 anni fa l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore ucciso dalla mafia perché si era rifiutato di pagare il pizzo. Il ricordo questa mattina a Palermo. Sentiamo Alessio Orlandi.
5: Erano le 7.30 del 29 agosto del 1991 quando quattro colpi di pistola in via Vittorio Alfieri a Palermo misero a tacere per sempre la voce coraggiosa di Libero Grassi. Sette mesi prima l'imprenditore siciliano si era rifiutato di pagare il pizzo. Una sfida aperta che non piacque alla mafia che 35 anni fa lo uccise senza pietà. Questa mattina Grassi è stato ricordato nell'ora e nel luogo dove il comando entrò in azione. Come ogni anno, i figli Alice e Davide hanno dipinto di rosso il marciapiede e affisso il manifesto scritto a mano con cui si ricorda l'imprenditore. Il 29 agosto 1991 è stato assassinato Libero Grassi, imprenditore, uomo coraggioso, ucciso dalla mafia, dall'omertà dell'associazione degli industriali, dall'indifferenza dei partiti, dall'assenza dello Stato, si legge. C'è una situazione molto pesante sul fronte delle intimidazioni, anche se c'è chi inizia a denunciare. L'esempio di mio padre un poco è servito, le parole di Alice Grassi. Il rifiuto dell'imprenditore di piegarsi a le logiche della criminalità organizzata è ancora oggi un esempio per tutti coloro che ogni giorno difendono i valori della legalità e della giustizia. Il messaggio del ministro dell'Interno Piantedosi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: Una notizia di poco fa: Alessandro Di Battista, ex del Movimento 5 Stelle, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, sarebbe arrivato in ospedale dopo aver accusato forti mal di testa e malori, secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera. Di Battista, 48 anni, compiuti lo scorso 4 agosto, è stato appunto deputato per il Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Truffe ad anziani: nelle ultime 48 ore la polizia ferroviaria è intervenuta in due episodi distinti, un arresto e un raggiro sventato dalle forze dell'ordine. Sentiamo Paola Gatti.
6: Si fingono tecnici o appartenenti alle forze dell'ordine, con abilità riescono a conquistare la fiducia della vittima. Il loro obiettivo è ottenere denaro o gioielli. Nel mirino dei truffatori, soprattutto gli anziani. A Termini, a salvare una 82enne da un raggiro, la chiamata al 112 di un uomo insospettito da una conversazione telefonica della sventurata su un treno. Stava andando a Roma a consegnare soldi e preziosi a un finto finanziere per risolvere un presunto problema. Il truffatore è scappato. Spesso il raggiro è preceduto da una telefonata di aggancio per insinuare timore.
7: Adesso le mando un nostro delegato borghese alla quale lei farà controllare questi pezzi che ci ha dichiarato.
6: Contro questi crimini la conoscenza e l'informazione sono le prime difese. Paola Gatti, linea allo studio.
0: Una giornata speciale oggi per Castel Gandolfo, dove alle 18 Papa Leone XIV presiederà le celebrazioni della Madonna del Lago con la processione sulle acque del Lago Albano. Seguiremo tutto in diretta con uno speciale delle TG2000 alle 17.50. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Papa Leone, raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Don Tadeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
9: Tutti ci imbarchiamo sulla barca, sulle barche, sulle canoe, peregriniamo. Quindi il fatto che il papa farà lo stesso è la continuazione della tradizione che è viva qui a Castel Gandolfo.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Quest'anno una famiglia italiana tipo, cioè una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio a carico, paga circa 20.000 euro di tasse senza rendersene conto, perché si tratta di imposte e contributi che vengono trattenuti automaticamente dalla busta paga o sono inclusi nel prezzo di ciò che si acquista ogni giorno, e quanto rileva uno studio reso noto oggi dalla CGA di Mestre. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Ringraziamo Daniele Caruso che ci ha seguito in regia, da Antonella Mitolo un augurio di buona giornata.

0: borghi d'Italia. A cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano.

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato, abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta. Ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera è rilassata, vivere Filacciano in maniera rilassata. E poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025. E da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: è forte la tradizione per Sant'Egidio?
1: Assolutamente, che veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Proloco, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte, che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero, e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione. Ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure. Noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero veramente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti la Proloco tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i macaroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissime e buonissime sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro sì. collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono diciamo la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'Infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro. Diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo. Però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4-5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per il periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose, come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti
1: anche
0: altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'Associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto,

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 29 agosto.
2: Sono le 13:46.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Ventura. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: È sabato 29 agosto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: tensione in Niger, spari ed esplosioni a Niamey, Nepal sale il

0: Bilancio delle vittime dell'alluvione, il Papa invia un sostegno economico alla popolazione colpita dalla catastrofe. Chiese orientali, il Pontefice concede ai sinodi la facoltà di rimuovere i patriarchi. Stasera a Castel Gandolfo la Santa Messa presieduta da Leone XIV e la processione mariana sul lago. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Notte di violenza nella capitale del Niger, Niamey, dove sparatorie ed esplosioni sono state avvertite nei pressi dell'aeroporto e dove alcuni soldati ribelli sarebbero stati respinti mentre tentavano di rompere nel palazzo presidenziale. La giunta militare al potere nel paese riferisce di star riprendendo progressivamente il controllo della situazione. I dettagli nella cronaca di Roberta Barbi.
1: Potrebbe essere stato un tentativo di colpo di Stato quanto avvenuto stanotte nella capitale nigerina Niamey, dove sono stati avvertiti per diverse ore colpi di arma da fuoco in vari quartieri, soprattutto vicino allo scalo internazionale di Diori Amani, che ospita anche una base militare che nei mesi scorsi era già stato preso di mira da gruppi jihadisti contrapposti. Per oltre un'ora anche la TV nazionale è stata oscurata e, secondo alcune testimonianze, militari ammutinati avrebbero tentato di entrare nel palazzo presidenziale, dove ha sede il governo della giunta militare guidata dal generale Tiani, a sua volta salito al potere grazie a un golpe nel luglio 2023. Le forze armate sono state dispiegate e hanno lanciato alla popolazione un appello di unità, vigilanza e sostegno. Il Niger vede da tempo crescere l'insicurezza interna. Qualche giorno fa 15 poliziotti erano stati uccisi in un assalto alla stazione di Dosso. Un mese prima, in un altro agguato, erano morti 16 soldati.
0: Almeno 27 persone sono morte nello scontro frontale tra un minibus che trasportava fedeli di una chiesa e un camion nello Zimbabwe centrale. L'incidente è avvenuto nei pressi di a circa 140 km a sud della capitale Harare. E andiamo in Nepal, dove si aggrava il bilancio delle vittime dell'alluvione di mercoledì scorso. I morti sono 669, 3.000 i dispersi. Nelle difficoltà registrate nei soccorsi a causa dell'area impervia, ma anche a fronte di potenziali nuove inondazioni, si è attivata la macchina degli aiuti internazionali. Dopo aver espresso in un telegramma il suo dolore per quanto accaduto, Leone XIV ha inviato un sostegno economico per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze nepalese. Il servizio di Francesco De Remigis.
2: Spazio alla speranza nonostante i bilanci non incoraggianti e informazioni frammentarie, quelle che giungono dal paese colpito mercoledì da un'enorme ondata di fango e detriti nell'area himalayana tra Nepal e Tibet. Ma sono soprattutto i villaggi a richiedere aiuto. L'esercito del Nepal ha intensificato le operazioni di ricerca e soccorso, incontrando spesso strati di fango e persone intrappolate nei tunnel di montagna. Servono almeno 4 miliardi di dollari per la ricostruzione, la stima comunicata dal ministro delle finanze Wagle. È giunto anche l'aiuto del Papa attraverso il dicastero. Per il servizio della carità, Leone XIV ha inviato infatti un sostegno economico a Caritas Nepal, mentre continuano le operazioni di soccorso e si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime, con oltre 630 morti e circa 3.000 dispersi nelle regioni colpite. Dopo il dolore espresso dal Papa in un telegramma per le conseguenze dell'alluvione, Leone XIV ha dunque inviato un sostegno economico concordato con l'annunziatura apostolica del Nepal per le necessità più urgenti della popolazione colpita dalla catastrofe. Il contributo aiuterà Caritas Nepal nelle attività già in corso fin dalle prime ore, con cibo, generi di prima necessità e spazi di accoglienza per chi ha perso tutto.
0: Apriamo la pagina vaticana con un motu proprio pubblicato oggi. Leone XIV stabilisce la competenza del sinodo dei vescovi a rimuovere il proprio patriarca per ricomporre la comunione ferita, anche rimuovendolo dall'ufficio per causa grave nel caso in cui fosse irrimediabilmente compromesso il loro legame. Spetterà al pontefice la concessione dell'assenso alla decisione sinodale. E oggi pomeriggio alle ore 18 Leone XIV festeggerà a Castel Gandolfo la Madonna del Lago. Dopo aver celebrato la messa nella chiesa consacrata da Paolo VI, Leone sarà il primo pontefice a percorrere in barca il tratto sull'acqua della processione, accompagnato da una decina di imbarcazioni. Sul significato della sua presenza, Michele Raviara ha intervistato Don Taddeus Rosmus, parroco di Castel Gandolfo.
3: Viene festeggiata la festa della Madonna del Lago dentro dell'anniversario dove ringraziamo per 400 anni della presenza dei papi a Castel Gandolfo. Abbiamo pensato proprio così, di ringraziare, e con la presenza del Papa questo ringraziamento prende una forza particolarmente forte.
4: Che cosa significa proprio avere per la prima volta il Papa che partecipa alla processione sul lago? È un evento storico.
3: Sì, apprezzamento secondo me del dono della creazione, il creato che Castel Gandolfo ha, questo bellissimo lago, la chiesa dedicata alla Madonna del Lago, quando Papa San Paolo VI la inaugurò aveva questo intento, che potesse essere una chiesa che respira il lago, perché la chiesa rappresenta la barca di San Pietro e che invita al ringraziamento, a ringraziare per ciò che abbiamo. E qui a Castel Gandolfo abbiamo prima di tutto questa bellezza che è il lago stesso.
0: Ancora cronaca internazionale: in Serbia sarà sepolto con i massimi onori di Stato e militari il generale Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia e condannato per crimini durante il conflitto nell'ex Jugoslavia. Un portavoce della Commissione Europea ha detto che qualsiasi glorificazione dei criminali di guerra non ha posto nell'Unione Europea o nei paesi candidati all'adesione all'UE. Alessandro Guarasci ha sentito Don Fabio Corazzina di Pax Christi Italia, che negli anni 90 ha fatto parte di missioni di pace nella ex Jugoslavia.
5: Credo che non solo non sia stata compresa la lezione della guerra e non abbiamo bisogno di tornare ai tempi di Mladic per coglierlo. Oggi il sistema guerra è osannato e difeso da autocrazie e da democrazie. Non ci si è reso conto di un fatto che è allora come oggi è altrettanto importante. Mladic, per esempio, è stato arrestato, mi pare, 16 anni dopo la sua denuncia e la sua accusa. E che vuol dire che una comunità, un territorio, lo hanno difeso.
6: Ecco, tu sei tornato in quelle zone e come hai trovato la situazione?
5: Se tu vai in alcune realtà cittadine, ritrovi il desiderio e anche dei segnali chiaramente attenti e aperti di, se vuoi, di riconciliazione su alcuni versanti, ma anche di ripartenza. Nei villaggi, nei territori che sono stati colpiti in modo così travolgente, resta ancora il dolore, resta la fatica. Cioè, il cammino di riconciliazione, di giustizia, di verità e di liberazione è stato avviato, ma non è stato completato.
0: Con candele e preghiere, centinaia di colombiani hanno reso omaggio ieri sera a Bogotà alle 331 persone decedute il 10 agosto a causa del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito in particolare il dipartimento di Chocó nel nord-ovest della Colombia, dove opera assieme ad altre realtà e alle diocesi anche l'ONG Azione contro la fame. Francesco De Remigis ha raggiunto telefonicamente John Orlando, country manager di ACF, per avere un quadro della situazione.
7: I bambini e anche le donne sono per noi priorità. Qui le scuole, molte scuole sono state distrutte, ci sono degli equip che lavorano vicino a questi bambini per metterli in situazione di non stare senza far niente, perché a livello psicologico è molto importante quello che dobbiamo seguire di organizzare è l'arrivo di cibo e acqua. Le condizioni sicuramente saranno per mesi e mesi di recuperazione di tutto questo.
2: È un'area davvero impressionante, 15 dipartimenti, cosa significa in termini italiani, se riusciamo a dare un parametro?
7: Stiamo parlando di mezzo Italia. E soprattutto il fatto è che arrivare a certi comuni, certe zone urbane è complicato, perché ci sono anche i gruppi armati in certe zone del Chocó. E noi abbiamo il vantaggio, come organizzazione internazionale, Azione contro la fame, di avere questo accesso, no? Chiaramente dobbiamo essere molto attenti in quello. E diciamo, la dimensione non è soltanto in quantità di chilometri, ma anche nel tempo che si fa per arrivare a questi posti.
0: Chiudiamo con la cultura. Un mese dalla morte in un incidente in moto a soli 56 anni, ricordiamo Glenn Hansard, cantautore e autore irlandese, premio Oscar per la musica del film Once. Artista profondamente legato alla sua Dublino, ha fatto della musica anche uno strumento di solidarietà ed incontro, come ci ricorda in questo servizio Silvia Guiri.
8: C'è una bellissima parola in gaelico, mel, che significa qualcosa come se ti brucia la casa, la comunità ti aiuta a ricostruirla. Se un artista può offrire qualcosa, deve essere empatia, compassione e unità, amava ripetere Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto lo scorso 29 luglio, noto per il suo ruolo da protagonista in Once, un film che gli è valso l'Oscar per la migliore canzone originale. Non aveva mai dimenticato il quartiere povero di Dublino in cui era cresciuto. Sono celebri i concerti in cui tornava a fare l'artista di strada per aiutare i senza tetto. Bono Vox, durante il funerale dell'amico, ha ricordato la sua eccezionale capacità di creare legami. Il suo segreto era essere Mel, per chiunque lo incontrasse, di persona o attraverso la sua musica.
0: Per ora è tutto, da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione.
9: Intensa e bellissima la canzone di Edoardo De Crescenzo, era l'estate del 1981 con Ancora alla numero 10. Saliamo di un gradino, numero 9, per ascoltare i grandissimi Dire Straits. Ne hanno fatte di canzoni bellissime i Dire Straits, saltano Swing, Money for Nothing, ma la canzone che andava parecchio nel 1981 a livello internazionale anche nel nostro paese era Tunnel of Love, un brano scritto dallo stesso Mark Knopfler che gli ricordava in qualche modo la sua infanzia, perché insomma fu registrato nell'estate del 1980, però esplose nella sua notorietà proprio l'anno successivo. Ed è un brano connotato da questa impronta narrativa, paragonabile a una sorta di breve romanzo musicale, diciamo, perché il testo della canzone, anche questo molto poetico come la canzone di prima, tratta dei temi come la solitudine, l'incomunicabilità, l'amore come mezzo di evasione dalla quotidianità e il timore anche di soffrire. I protagonisti della vicenda è lo stesso protagonista Knopfler, giovanissimo, si ricorda anche dell'incontro con una ragazza, entrambi soli e tormentati, una sera si incontrano in un Luna Park, si innamorano reciprocamente, alla fine della serata tuttavia si separano e tra loro non nasce alcuna relazione amorosa, quindi c'è anche un pizzico di sofferenza in più. Dire Straits, bellissima, Tunnel of Love, estate 1981, era la posizione numero 9.

Scorrendo questa classifica di ricordi, cosa vi smuove in particolare e cosa vi ricorda in particolare se avete vissuto come me i meravigliosi anni 80, in particolare 1981, magari eravate piccoli come sottoscritto, magari no. Insomma, raccontatemi tutto a diretta at radioinblu.it. Poi volevo salutare quelli che ci seguono dall'app Play 2000, scaricabile gratuitamente, lo ricordo, per il vostro telefonino, portateci in ogni luogo, non solo in vacanza, l'app Play 2000 per lo smartphone, e c'è anche il sito play2000.it. Allora, siamo arrivati alla posizione numero 9, dove c'erano i Dire Straits. Saliamo di un gradino alla 8, Loretta Goggi, con un altro grande classico evergreen della musica italiana, interpretato magnificamente dalla stessa Loretta, Maledetta Primavera. Ci ascoltiamo invece la posizione numero 7 con un classico dei classici, quel Gioca Giuè che ci ha fatto ballare, muovere, interpretare anche i segni particolari al ritmo delle parole pronunciate da Claudio Cecchetto, che lo fa ancora oggi perché fa divertire anche le nuove generazioni. Il mitico Gioca Giuè al numero 7, Claudio Cecchetto, estate 1981.

Chiave.

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Shoe!

Chiares.

Buon pomeriggio di sabato e anche di domenica per quelli che ci ascoltano in replica, anche a Monica che ci dice che il 1981 è stato un anno particolare per lei, per la sua vita, perché ha raggiunto uno dei suoi obiettivi, si è laureata proprio in quell'anno e quindi se lo ricorda con, anche con un po' di nostalgia, ci ha scritto proprio arrivando con la sua mail a diretta a radioinblu.it. Noi continuiamo a scalare questa chart, al numero 7 dell'estate 1981 in Italia c'era Claudio Cecchetto, il divertimento di Gioca Giuè, mentre al numero 6 sarà Perché ti amo, e qui ragazzi rispolveriamo la grande Ricchi e Poveri con un altro dei grandi successi di quel periodo. La posizione di classifica che andiamo ad ascoltare è giusto a metà, la numero 5, Kim Carnes con Bette Davis Eyes, anche questa bellissima canzone pop datata 1975 di Jackie DeShannon all'origine, scritta a quattro mani insieme a Donna Wiss e portata al successo grazie a una cover appunto di Kim Carnes in quell'anno 1981. Vi state chiedendo, ma la Bette Davis citata nel titolo è proprio quella lì? Sì, è la celebre attrice bravissima, indimenticabile, Bette Davis, ricordata sia per la sua bravura recitativa sia per i suoi grandi occhi espressivi. Protagonista della canzone è una donna, in questo caso due volti praticamente, è ispirata all'attrice, volitiva, irruente, ma capace anche di dolcezza, da questi contraddistinta da questi capelli biondo platino, anche dalle labbra, e conscia anche del fatto suo e capace di essere anche una donna indipendente, il che non guasta ed è fondamentale nel racconto che ci fa Kim Carnes di questa straordinaria figura femminile. Bette Davis Eyes, estate 1981, la numero 5.

In questo weekend di scena agli anni 80, 1981 per essere precisi, a metà classifica c'era King Carnes con Bette Davis Eyes appena ascoltata. Questa in Blu 2000, seguiteci anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728. In questo weekend ancora molto caldo in molte regioni italiane e quindi la calura ci ispira le canzoni dell'estate, decisamente. Al numero 4, Lio con Amor Solitaire, altro grande classico di quel periodo. Entriamo in top 3 per citarvi Barbra Streisand, che abbiamo ascoltato come anticipazione di questa chart lunedì scorso all'interno delle parole dell'estate, quindi ogni giorno facciamo praticamente un salto nelle classifiche dell'estate del weekend per vedere un po' cosa ascolteremo e un po' anche le canzoni che non ascoltiamo ma ascoltiamo magari durante i pomeriggi, quindi non perdete anche il nostro appuntamento pomeridiano dalle 14 alle 16. Barbra Streisand numero 3 con un grande classico, Woman in Love. Saliamo alla 2 e l'ascoltiamo, questa di OMD, si intitola Enola Gay.

OMD, ovvero Orchestral Manoeuvres in the Dark, la formazione che insomma ha creato questo singolo di grande successo. Una band in Italia ha raggiunto anche il primo posto in classifica proprio in quell'estate del 1981, però nel conteggio generale, quello che abbiamo scovato oggi per voi, che vi stiamo facendo ascoltare, sono scivolati alla seconda posizione con questo grande classico Enola Gay, che è stato un piacere riascoltare qui su Blue 2000. E quindi ci chiediamo: qual è stata la numero uno dell'estate 1981? Un grande classico, anche questo strappa lacrime, molto delicato, quasi intimo come brano, cantato da una piccola donna fenomenale all'epoca, una bambina dal nome Nicca, dal cognome Costa, molto famoso tra l'altro, prodotto da Don Costa, di cui sono anche gli arrangiamenti, il papà praticamente, e anche anticipa l'eponimo album di debutto all'epoca, che venne pubblicato nel novembre proprio del 1981. C'è anche lo zampino in questa canzone di Tony Rainis, quindi c'è una buona parte anche d'Italia presente, anche un'immagine della copertina di questo disco che è entrata nel mito, realizzata dal fotografo Pino Rizzo, che raffigura la piccola cantante Nicca Costa all'epoca in braccio al suo papà. Devo dire, enorme successo, ottenne piazzamenti dappertutto nelle classifiche di vari paesi europei, in Italia diventò davvero il tormentone estivo di quell'anno. E vi chiedete magari: cosa sta facendo Nicca Costa in questo periodo? È adulta, è una bellissima donna comunque, è rimasta tale, continua a fare musica, si esibisce in concerti dal vivo, pubblica anche nuovi brani in stile funk, soul e rock, e poi si diverte perché pare abbia una passione per gli animali, quindi insomma è una dei nostri, ecco, a cui piacciono tanto gli amici a quattro zampe, non solo. Abbiamo Nicca Costa, Out Here On My Own, grande canzone, successo al primo posto dell'estate 1981 in Italia.

0: romantiche dell'estate con Max Occhiato.
1: Abbiamo archiviato felicemente, perché è stata veramente una bella classifica da riscoprire, l'estate del 1981, qui all'interno delle classifiche dell'estate. Ancora buon pomeriggio di sabato e domenica insieme per questo ultimo weekend di agosto, in cui riscopriamo anche la chart ufficiale di casa nostra, praticamente nostra produzione, DOP di origine, anzi anche DOC di origine controllata. Abbiamo i 10 brani della chart di Blu 2000, quelli aggiornati questa settimana, di cui vi abbiamo parlato anche con le gustose, preziose anticipazioni nella giornata di martedì pomeriggio scorso. Allora, iniziamo dalla numero 10, dove troviamo stabile Beyoncé, ex New Entry, con Morning Dew Donk. Anche questa è stata una canzone nostro disco in blu. Al numero 9 ci ascoltiamo la più alta nuova entrata della settimana, collaborazione importante tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, per la prima volta insieme artisticamente. Il brano si intitola Goya, come Francisco Goya, il famoso pittore nonché artista spagnolo considerato tra i più grandi di tutti i tempi, tra l'altro il preferito di Riccardo Zanotti. Tanti riferimenti anche alle citazioni nella canzone, molto in stile Fabri Fibra, con immagini di cultura pop, disagio anche dal punto di vista esistenziale, chi non ce l'ha, voglio dire, poi condensati in poche parole ma efficaci, cantata da Fabri Fibra coi Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya, New Entry nella chart di Blu 2000, alla numero 9. Cosa so?

Stiamo scalando insieme la chart, quella giornata di Blue 2000 con i più programmati degli ultimi 7 giorni. Abbiamo lasciato la più alta nuova entrata al numero 9, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya. Numero 8, in discesa, Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Ma io ho il sentore che questa canzone l'ascolteremo tra poco, non so perché. Restate con noi. Poi i Pinguini Tattici Nucleari ritornano, anzi sono stabili con Sorry Scusa Lo Sento alla numero 7. In salita, devo dire, rispetto a 7 giorni fa, Mark and Cremont con Serena Brancale, The Colors, la loro Partenope alla numero 6. Saliamo alla 5, dove troviamo stabili Trigno e Dermal Meta con Irrecuperabile, mentre al numero 4 ci ascoltiamo la bellissima ballata romantica di Benson Boone. Questa è The Time of My Life, in discesa.

Tra le prime magnifiche quattro posizioni di classifica nella chart di Blue 2000, anche The Time of My Life in discesa, Benson Boone questa settimana alla 4. Saliamo al numero 3 perché c'è una bella sorpresa, rientra in pista nella top 3 della settimana, tra le più programmate anche Bossa Nostra di Gaia.

Bossa Nostra continua a sorprenderci, questa bella canzone estiva 2026 tra le nostre preferite di Blu 2000, tanto che sale anche tra le più programmate questa settimana al numero 3 Gaia, mentre al numero 2 perdono la vetta rispetto a 7 giorni fa Emma e Fabri Fibra. Fabri che ormai è onnipresente anche con i Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo ascoltato prima, in questo caso la canzone antidroga è in discesa dalla 1 alla 2, e quindi vi starete chiedendo in questo momento: ma chi ci sarà alla numero 1 questa settimana? Beh, sale una canzone molto bella, anche questa è una ballata romantica, devo dire anche differente rispetto alle sonorità a cui ci ha abituato questo giovane americano molto talentuoso che è Sombre, rispetto ai precedenti singoli che sono usciti. E Sombre mantiene anche un'amicizia molto stretta con Taylor Swift, tanto che è stato tra gli invitati all'esclusivo matrimonio tra la Swift e Travis Kelce, ve lo ricorderete questo faraonico matrimonio. C'era anche il talentuoso Sombre, giovanissimo cantautore, produttore discografico americano, pensate che ha appena compiuto 21 anni soltanto il 5 luglio scorso, e lo lega da tanto tempo una bella amicizia con Taylor Swift, tanto che i loro profili Instagram rispettivi sono pieni anche nella timeline di tante foto insieme, anche di tante collaborazioni. Chissà, magari faranno un duetto insieme un giorno, chi può dirlo. Intanto la nuova canzone di Sombre è la nuova numero uno della settimana della chart di Blu 2000, questa è My Body Isn't Ready.

0: dell'estate.
1: E così, se siete affezionati nel nostro appuntamento del weekend, avrete capito che siamo arrivati al momento in cui vi parliamo dei dati aggiornati alla fine delle classifiche di oggi, di questo fine settimana, con i dati di Air One, per l'appunto Airplay Radiofonico Nazionale, che sono stati rilasciati proprio nella giornata di ieri. Quindi andiamo a vedere la top 10 insieme dei brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Numero 10 in salita The Bauza con Magnetic, mentre al numero 9 in discesa Madonna con Danceteria. Numero 8 i Pinguini Tattici Nucleari in discesa con Sorry Scusa Lo Siento. Alla 7 c'è Who Man, la nuova canzone di Peggy Gou, e ci ascoltiamo invece la numero 6, che continua a salire anche questa settimana, anche se lei è stata già in vetta alla chart di Air One. Parliamo di Noemi e la ascoltiamo con Tu Cosa Fai Questa Sera.

ritornata in pista e sta pian piano recuperando le forze dopo la brutta caduta dal palco di qualche tempo fa. Noemi ha ripreso i suoi live. Tu cosa fai questa sera? La sua canzone continua a salire al numero 6 nella chart di Erwan. Sale anche la 5, Flamenco Paranoia di Samurai J. In salita anche la 4 di Yugel, Email Angel e Ultranate, il ritorno di Ultranate con Moving to the Sun, canzone che continua a salire e oggi si trova alla posizione appunto numero 4. In discesa invece alla 3, Merck & Cremont, li abbiamo citati anche prima nella nostra chart di Imbru 2000 e noi li riascoltiamo volentieri con Serena Brancale, i The Colors. Questa è Partenope, numero 3 in discesa nella chart di Erwan.

Siamo ufficialmente in top 3, le classifiche dell'estate, l'appuntamento che state ascoltando in questo momento su In Blu 2000 con Partenope, c'erano Serena Brancale, The Colors, tanta compagnia bella, orchestrati in tutto da Merck & Cremont, numero 3 in discesa. Nella chart dell'Airplay nazionale troviamo in salita al numero 2 Tommaso Paradiso e questa è la sua Agitare Coca-Cola.

Coca-Cola per combattere la calura di questo periodo, magari un po' fresca. Grazie a Tommaso Paradiso, protagonista alla numero 2 in salita questa settimana nella chart di Air One. L'ultima chart di cui vi rendiamo conto e che scaliamo insieme nell'appuntamento finale del weekend con le classifiche dell'estate. E su Blue 2000 non ci resta che ascoltare la vetta nuova della settimana, perché riescono a raggiungerla finalmente dopo tante settimane di permanenza nella top 10 Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore, che è la nuova canzone numero 1 della classifica di Air One. Con questa canzone vi saluto, vi auguro un buon weekend finale del mese di agosto e naturalmente sempre qui su Blue 2000 noi ci risentiamo il prossimo, come al solito, alle classifiche dell'estate, sabato e domenica dalle 14 alle 15. Nuova numero 1, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Chiara Placenti al microfono. Il bilancio delle alluvioni che hanno colpito il Nepal e il Tibet continua ad aggravarsi, almeno 630 morti, 3.000 dispersi e 2.500 feriti. Rientrati questa mattina i due escursionisti bresciani che erano rimasti inizialmente bloccati. Alessandro Di Battista, giornalista ed ex parlamentare 5 Stelle, è ricoverato da questa notte a Cuba nell'ospedale Santa Clara per accertamenti. Sarebbe in grave condizioni. Il malore sarebbe seguito un forte mal di testa, ma non ci sono altre informazioni. Ucraina, ancora attacchi russi a tappeto, 37 morti a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi.
2: L'attacco russo contro un magazzino pieno di munizioni nei pressi di Kiev è diventato una strage. Alcuni droni hanno centrato un edificio nella località di Mila, dove erano stoccate armi e munizioni. Si è innescata una catena di esplosioni che ha investito le abitazioni circostanti. Il presidente Zelensky

0: Zelensky ha annunciato un'indagine per punire i responsabili, spiegando che per legge le munizioni non possono essere tenute vicino ad abitazioni civili o ad aree residenziali. E mentre ogni ipotesi di negoziato continua ad essere respinta dal Cremlino, il premier polacco Tusk ha lanciato l'allarme su una presunta escalation russa in autunno che potrebbe trascinare nel conflitto la Polonia e altri paesi della regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Alle 18 il Papa a Castella Gandolfo presiede per la festa della Madonna del Lago la messa nella Chiesa di Maria consacrata da Paolo VI. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca. Potrete seguire l'evento collegandovi con TV2000, canale 28. L'Iran accusa gli Stati Uniti di manipolare il mercato dell'energia. Il ministro degli esteri Araghchi, via social, parla di sfruttamento da parte di Washington di media creduloni per influenzare i prezzi a beneficio personale e tenere il presidente americano impantanato in una guerra perdente. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in 10 minuti ha danneggiato decine tra case e palazzi, colpite 10.000 auto, almeno 10 le chiese sfregiate, 40 feriti, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni, cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, probabilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: E così, ridendo e scherzando, siamo arrivati anche alla fine del mese di agosto. Ben trovati, buon pomeriggio da Carlo Magistretti. Le parole del weekend su Radio In Blu 2000, insieme un paio d'ore, come tutti i weekend di quest'estate. È un piacere essere qui anche oggi. Salutiamo anche chi ascolta la replica della domenica. E prima di raccontarvi che cosa abbiamo programmato e preparato per oggi per quanto riguarda i nostri ospiti e diciamo gli appuntamenti che vi vogliamo segnalare in giro per l'Italia, un po' di musica per cominciare. Abbiamo i Lynyrd Skynyrd, questa è Sweet Home Alabama.

0: Home Alabama, Lynyrd Skynyrd. Allora, abbiamo degli ospiti oggi, come tutti i sabati naturalmente. Parleremo di bicicletta. Allora, la bicicletta è un mezzo di trasporto che ultimamente sta vivendo una altra ennesima giovinezza, se mai fosse tramontata, con il fatto che nelle grandi e medie città spostarsi a volte è davvero più facile utilizzando una bicicletta, quantomeno più rapido, ed è anche ecologico naturalmente. Poi oggi con le biciclette elettriche, quelle a pedalata assistita, è anche davvero molto poco faticoso, quindi insomma si può andare molto volentieri quando non piove e quando c'è il bel tempo in bicicletta. Allora, ci sarà un appuntamento a Misano che si chiama International Bike Festival, dedicato proprio a chi ama la bicicletta. Si farà dentro a un luogo dedicato solitamente ai motori, che è l'autodromo di Misano, e ne parleremo con Francesco Ferrario, che è l'organizzatore. Poi parleremo dei crotti in Val Chiavenna, dove ci sarà all'inizio di settembre la sagra dei crotti, che sarà un'occasione per andare a degustare delle cose buonissime, diciamo così, in questi luoghi che solitamente sono chiusi, non si possono visitare, e quindi ne parleremo con Marco Della Bella, che sarà nostro ospite per raccontarci di questa iniziativa in Val Chiavenna. Questi sono gli ospiti che abbiamo preparato per oggi, ma poi ovviamente vi segnalerò tanti eventi in giro per l'Italia. Musica ancora, c'è Edoardo Bennato, Sogniamo un po' con la sua isola che non c'è.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

Nightshift Superstar sono i Muse, il loro stile è davvero inconfondibile. Amate il gin? Vi piace il gin? Allora sappiate che c'è un evento dedicato a tutti gli appassionati di gin a Milano, alle scuderie, all'interno dell'ippodromo di San Siro. Dal 28 al 30 agosto i produttori del miglior gin italiano ed estero vi attendono per farvi assaporare e conoscere anche attraverso delle masterclass oltre 400 etichette e anche nuove ricette legate a questa bevanda. I drink saranno accompagnati da street food naturalmente, l'evento sarà accompagnato da musica e DJ set fino a tarda notte, ci sarà un'area market e anche un'area gioco per i più piccoli, l'ingresso è gratuito, basta prenotarsi sul sito gintonicfestival.com. E adesso la musica è quella di John Osborne, One of Us.

Marina Rey con Ti innamorerò dal suo repertorio degli anni 90. Allora, un cartellone di eventi molto ricco, quello del Bufala Fest, dedicato alla mozzarella di bufala dal 2 al 6 settembre a Napoli. Allora, non solo mozzarella, ma tutti i prodotti che riguardano il bufalo e la bufala, e quindi ci sarà veramente per tutti i gusti. L'edizione di quest'anno accende i riflettori sul tema visione, che, parlando di agroalimentare, significa competenza e di tutti quelli che operano, insomma, all'interno del comparto. Bufalafest.com è il sito per avere informazioni. Se vi piace, insomma, a Napoli, non perdetevi questa occasione. Un po' di musica, c'è Paul McCartney, Come Inside.

Saluto Barricades, sono gli Spandau Ballet dagli anni 80. Noi invece parliamo tra poco di bicicletta, perché il 4, 5, 6 settembre a Misano Adriatico ci sarà l'International Bike Festival. È un festival dedicato alla bicicletta, non solo dal punto di vista sportivo, naturalmente anche quello, ma anche dal punto di vista urban, cittadino, no? Dell'uso della bicicletta in maniera diciamo quotidiana, per spostarsi in una grande o media città, da casa al lavoro o altre piccoli spostamenti simili. È in aumento il pubblico che sta usando questo mezzo proprio come mezzo non alternativo ma proprio quotidiano. Ne parleremo con Francesco Ferrario, che ha organizzato questo International Bike Festival a Misano Adriatico, provincia di Rimini, nell'autodromo, che si svolgerà dal 4 al 6 settembre. State con noi, abbiamo Noemi intanto, Vuoto a perdere. Sono

0: Adesso amici, come vi avevo anticipato, parliamo di un mezzo di trasporto che ha sempre più appassionati e non sembrava, insomma, in qualche modo nel passato che fossero diminuiti. In realtà non è affatto vero, lo dimostra il fatto che questa manifestazione a Misano Adriatico, siamo in Romagna naturalmente, è davvero molto frequentata. Ci sono tanti appassionati che vanno all'IBF, International Bike Festival, e con noi c'è Francesco Ferrario. Benvenuto Francesco.
1: Grazie mille. Buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto, che cos'è l'IBF, che è dal 4 al 6 settembre a Misano Adriatico?
1: Esatto, quest'anno si farà dal 4 al 6 settembre, come giustamente detto. Fondamentalmente International Bike Festival è una festa, è praticamente, si celebra la bici in tutte le sue declinazioni, quindi dalla bici quella super sportiva per l'appassionato sportivo, a anche tutto quello che è il mondo urban, quindi alle biciclette pedalate assistita, per le mamme, alle cargo bike, alle long sail, che è un modello che ultimamente sta andando tantissimo, che dà la possibilità ai genitori di portare 10 bambini addirittura. Quindi in questi 3 giorni il mondo della bici si riunisce a Misano, esattamente presso l'autodromo di Misano, e insieme si celebra un po' questo mezzo di trasporto che continua a diventare sempre più fondamentale al giorno d'oggi in queste città caotiche.
0: Anche perché basta aver provato negli ultimi mesi, diciamo così, a usare la bicicletta in una città, in una grande media città, e fare le piste ciclabili, ci si accorge che in certi punti c'è traffico, cioè ci sono troppe biciclette per le piste ciclabili.
1: C'è traffico, ci sono tante limitazioni anche, soprattutto nelle grandi città, nei centri cittadini, e oggi probabilmente l'unico modo per arrivare a destinazione è forse quello di utilizzare la bici, ma infatti lo vediamo tantissimo nei grandi centri abitati, che le biciclette anche pedalata assistita a noleggio ormai stanno scopolando, perché anche i giovani stanno riscoprendo questo modo di muoversi, che oltre a essere molto più semplice negli spostamenti è anche molto più sano. E devo dire che un grosso contributo a questa esplosione l'ha data l'introduzione qualche anno fa della pedalata assistita, che devo dire che permette a tutti di pedalare senza facendo la giusta fatica, ma però permettendoci di fare anche delle grandi distanze.
0: Francesco, però, come hai detto, la pedalata assistita è sicuramente una moda molto apprezzata. Anche io ammetto di avere la bicicletta con la pedalata assistita, ma conosco amici olandesi, sai che in Olanda la bicicletta è da molti, molti anni usata per lo più come mezzo di trasporto in tutte le città. In Olanda praticamente si dice che se sei un vero olandese usi la bicicletta normale, la pedalata assistita è per quei mollaccioni di noi sud-europei, ecco.
1: Allora, diciamo che ci sono delle fazioni sotto questo, da questo punto di vista, soprattutto nell'ambito della bici sportiva, quindi diciamo nel mondo delle mountain bike, lì c'è una grossa differenza tra chi pedala, quindi con le biciclette muscolari, quindi gli piace fare fatica, gli piace raggiungere il risultato con le proprie forze, e chi magari lo fa tramite la pedalata assistita. C'è da dire che c'è stato un grosso aumento dal punto di vista dell'utente medio, che incomincia ad avere una certa età, perché purtroppo non siamo più tutti giovani, non abbiamo più tutti 20 anni, 30 anni, 40 anni con le gambe forti. C'è tanta gente che comunque anche con un'età un po' più avanzata vuole raggiungere determinate vette, o comunque vuole avere il piacere di fare dei percorsi particolari. Devo dire che sotto questo punto di vista la pedalata assistita dà una grande mano. Diciamo che soprattutto nei paesi nordici lì c'è un concetto completamente diverso. Le città sono state studiate proprio per muoversi in bici, e per loro il piacere di muoversi in bici è proprio il piacere di pedalare.
0: Senti, all'IBF, International Bike Festival, ci saranno naturalmente anche degli show dove ci saranno degli atleti che riescono con le biciclette a fare cose inimmaginabili. Io parlo anche pensando a quando ero molto piccolo e più giovane, appunto, che magari potevo anche avere un po' più di energie, ma quelle cose sicuramente non le avrei potute fare. E quindi ci sarà anche una serie di show per chi è appassionato anche spettatore di questo genere.
1: Sì, diciamo che ne abbiamo per tutti i gusti. Abbiamo tantissime aree destinate agli show, dove avremo degli atleti, devo dire, veramente incredibili. Come hai detto te prima, fanno delle cose che oggi posso solo immaginare, a 20 anni probabilmente avrei potuto fare anch'io facendomi male sicuramente, perché sono dei grandissimi professionisti e degli atleti veri, perché per fare quelle evoluzioni bisogna essere degli atleti. E poi abbiamo tantissime altre aree dove anche più piccini possono incominciare ad andare in bici. Abbiamo delle zone, dei campetti, come li chiamiamo noi, dove i bambini dai 3 anni in su, insieme ai maestri di Ami Bike, possono incominciare ad andare in bici con le balance bike, che sono proprio le bici per i più piccolini. E quindi abbiamo varie zone per varie età, ognuna con la sua caratteristica. Devo dire che all'International Bike Festival una cosa che ci fa molto piacere è proprio la presenza di famiglie e di bambini, che sono poi i futuri ciclisti di domani, che dobbiamo coccolarci bene.
0: Ma soprattutto io mi ricordo, insomma, da bambino e da adolescente io ho usato la bicicletta come mezzo di trasporto fino almeno ai 18, fino alla patente praticamente. Quindi, ma io volevo tornare al discorso che facevamo prima attraverso questa riflessione. Voi fate l'International Bike Festival, il festival dedicato alla bicicletta, dentro l'autodromo di Misano, dove normalmente sono presenti i motori, rombano i motori, ecco. Quindi già questo è un segnale, secondo me, interessante, una scelta particolare. E in più torniamo all'uso della bicicletta, presenti i motori, rombano i motori, ecco. Quindi già questo è un segnale, secondo me, interessante, una scelta particolare. E in più torniamo all'uso della bicicletta anche come mezzo di trasporto in città, nelle grandi città, dove le piste ciclabili, almeno qui in Italia, mi riaggancio a quello che dicevi prima riguardo all'Olanda o comunque certe aree del nord Europa dove ci sono delle piste ciclabili degne di quel nome, da noi molto spesso, purtroppo duole dirlo, ma la pista ciclabile viene interpretata come facciamo una riga per terra e questa è la pista ciclabile. Ci sono riflessioni di questo genere nel vostro festival?
1: Sì, perché durante il festival facciamo spesso dei talk dove invitiamo sindaci piuttosto che i comuni, dove raccontano le proprie esperienze. Diciamo che una parte molto importante del festival è dedicata al cicloturismo, che oggi è una delle risorse che ha l'Italia, e grazie al cicloturismo poi si finisce a parlare sempre di quello che è oggi il tema della sicurezza della bicicletta in città. Diciamo che rispetto a banalmente 5 anni fa sono stati dei passi molto in avanti. Oggi abbiamo in Italia delle città che sono molto ciclabili, rispetto ovviamente al nord Europa siamo ancora molto indietro, però si vede comunque un'evoluzione. Parlo banalmente di Bologna, che comunque ha fatto delle strutture all'interno della città, basta pensare alla tangenziale delle bici che collega tutti i viali, banalmente anche Milano, nonostante sia oggi veramente una metropoli internazionale, l'ultimo intervento che è stato fatto, che ha portato molte polemiche, ma che secondo me alla lunga sarà molto utile, è la ciclabile sul ponte della Bisolfa, cosa che probabilmente fino a 3-4 anni fa erano interventi impensabili, o banalmente la ciclabile che è stata fatta al Corso Buenos Aires, che leggevo proprio un paio di settimane fa un articolo che nell'ultimo anno è stata attraversata da più di 1,5 milioni di bici in un anno. Quindi sono tutte, diciamo, aspetti positivi che piano piano anche in Italia stanno cambiando un po' quella che è la percezione dell'utilizzo della bici in città, e soprattutto la percezione da parte dell'amministrazione che per utilizzare la bici in città ci vuole sicurezza, bisogna mettere le condizioni delle persone di farlo in sicurezza. Siamo ancora molto indietro, ma vedo il bicchiere mezzo pieno, perché comunque piano piano ci stiamo avvicinando anche noi. Soprattutto quello che bisogna risolvere è un fatto culturale proprio tra l'automobilista e il ciclista, due modi di andare in giro diversi, ma che devono trovare rispetto da tutte e due le parti, secondo me.
0: Sono assolutamente d'accordo, c'è tanto da fare, ma tanto è stato fatto, andiamo nella direzione giusta. Insomma, il fatto che appunto tu citavi il dato di Corso Buenos Aires dimostra che evidentemente quando c'è la possibilità le persone la bicicletta la usano volentieri, e anzi parliamo di numeri importanti, perché 1 milione di persone che passa a Corso Buenos Aires in bicicletta vuol dire che sono veramente tante persone che usano questo mezzo di trasporto e che magari farebbero altri percorsi se ci fossero ulteriori piste ciclabili.

0: ciclabili ben fatte, parlo di Milano, ma vale per tutte le città ovviamente. Quindi una riflessione molto interessante, speriamo che partecipino alla vostra manifestazione anche molti sindaci, perché poi sono quelli che devono decidere alla fine che cosa fare, come farlo, affinché si rendano conto che evidentemente c'è una richiesta da questo punto di vista. E poi un po' meno macchine fa anche un po' meglio all'aria, insomma, quindi tutto sommato perché no, eh? Queste sono un po' le mie riflessioni a fronte di questa manifestazione che, voglio ribadire, dal 4 al 6 settembre a Misano Adriatico International Bike Festival, il festival della bicicletta. Ne abbiamo parlato con Francesco Ferrario, che ringrazio per essere stato con noi. Vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, Francesco?
1: Vi aspettiamo numerosi, ovviamente. Ricordo che ormai noi lo abbiamo per scontato, ma è una cosa non banale, l'ingresso all'evento è completamente gratuito, quindi il pubblico per poter venire l'IF non paga niente. E quindi questo è una piccola cosa che però in un momento, diciamo, il momento attuale che stiamo vivendo, è un piccolo pensiero proprio per cercare di portare più gente a conoscere questo che è il nostro mondo. E aspettiamo anche te, ovviamente, a pedalare sul circuito.
0: Grazie mille, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.

Passenger, lui è Alex Warren. Siamo arrivati quasi alla fine della prima parte delle parole del weekend di oggi. Vi invito però a restare con noi, io sono Carlo Magistretti, questa è Radio Blu 2000, non cambiate canale perché tra poco avremo ancora ospiti e ottima musica. Cominceremo tra poco la seconda parte con un pezzone di Rod Stewart, ma prima abbiamo Zucchero con Blue.

Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: Gesù cominciò a dire chiaramente ai suoi discepoli che egli doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, sommi sacerdoti e scribi. Inoltre, che doveva essere messo a morte, ma che al terzo giorno sarebbe risorto. Allora Pietro lo prese in disparte e cercava di dissuaderlo, dicendo: «Dio te ne guardi, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, rivoltosi a Pietro, disse: «Va via da me, Satana, tu mi sei d'inciampo, poiché i tuoi sentimenti non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, poiché chi vuol salvare la propria vita la perderà, chi invece perderà la propria vita a causa mia la troverà. Infatti, che giovamento avrà l'uomo se, avendo conquistato tutto il mondo, è danneggiato poi nella sua vita? Oppure, che cosa potrà dare l'uomo quale prezzo della sua vita? Infatti, il Figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo insieme con i suoi angeli, e allora darà a ciascuno secondo la sua condotta».
1: L'Apostolo Pietro ha dichiarato la propria fede in Gesù, riconoscendolo come il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Tuttavia, non riesce a fidarsi davvero di Gesù. A parole ha proclamato di riconoscere Gesù come il Cristo, ma quando Gesù annuncia che il Cristo dovrà soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terzo giorno, Pietro reagisce male. Non gli piace quello che dice Gesù. La 22esima domenica del tempo ordinario ci presenta la continuazione immediata del brano evangelico ascoltato domenica scorsa. Pietro in questa occasione non è modello positivo, uomo di fede, ma è piuttosto modello negativo. È il discepolo che contesta, che non capisce e critica, prende in disparte Gesù e si mette a rimproverarlo. Ma Gesù gli dice espressamente: «Va dietro a me, Satan». Satana è un termine comune, non è un nome proprio. È un nome che in ebraico vuol dire avvocato, accusatore, è il pubblico ministero, o in senso più generico è colui che mette i bastoni fra le ruote, l'ostacolatore. E quindi è un termine che si può adoperare per qualificare qualcuno. Il discepolo, che è costituito roccia di fondamento della Chiesa, adesso viene chiamato Satan, oppositore. Riflettiamo. Nel momento in cui Pietro aderisce a Gesù, è roccia di fondamento. Nel momento in cui Pietro si oppone a Gesù, è un ostacolatore. Non sta dalla parte di Gesù, ma contro di lui. E ciò che il Signore gli dice non è allontanati, ma va dietro. Ricordate il testo latino famoso, vade retro. Vade retro vuol dire mettiti dietro di me, la strada la faccio io. Tu devi imparare da me, devi pensare secondo Dio, non secondo gli uomini. Beato te, Simone, figlio di Giona, perché il Padre ti ha rivelato chi sono io. Ma quando invece pensi con la tua testa e dici le cose di testa tua, pensi secondo gli uomini. Hai una mentalità umana, troppo umana, terra terra, e non va bene. Devi cambiare, Pietro. E a tutti dice: se qualcuno vuole venire dietro di me, deve dire di no a se stesso, cioè al proprio modo di pensare umano. Deve imparare a pensare secondo il Cristo. Il grande messaggio di questa pagina evangelica è quello della docilità del discepolo. Il discepolo deve imparare, non insegnare. Deve imparare dal Maestro Gesù a fare come Gesù. La prima lettura ci propone un altro modello, Geremia, un profeta problematico, psicologicamente vivace nella sua relazione con il Signore, innamorato della parola di Dio fin da giovane, dice lui stesso di avere disprezzato la compagnia dei buontemponi e di essersi ritirato per meditare la parola, appassionato predicatore del messaggio di Dio, si è trovato di fronte a una situazione tragica, dolorosa. È costretto continuamente a gridare violenza, oppressione, a dire cose che non piacciono ai suoi contemporanei. Si è trovato a essere vittima, perseguitato dalle autorità del Tempio, emarginato, disprezzato. Ad un certo punto Geremia entra in crisi. Dopo anni di ministero, quest'uomo sente il peso della sua predicazione e dice: sono stufo, sono stanco, basta. Addirittura se la prende con il Signore. È una pagina splendida dal capitolo 20 che conserva un frammento chiamato delle confessioni di Geremia, dove il profeta si rivolge al Signore quasi accusandolo: mi hai sedotto. È come dire: mi hai ingannato, mi hai fatto violenza. Io mi sono lasciato sedurre e tu hai prevalso. Il profeta ammette di essere stato conquistato dal Signore. La sua parola lo ha preso, lo ha fatto innamorare. Ma adesso la situazione si è deteriorata. È stanco di dover ripetere violenza, oppressione, di essere deriso ogni giorno. Ognuno si fa beffe di me, dice il profeta, e non ne può più. Ammette: mi sono riproposto, non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome. Come dire, do le dimissioni, basta, me ne vado, smetto. Eppure, in questo testo personale, lirico, in cui il profeta confessa a se stesso il proprio stato d'animo, riconosce che non può smettere, che non può interrompere la sua missione, perché c'è un fuoco dentro di lui. Nel suo cuore c'è un fuoco ardente, si sforza di contenerlo ma non ci riesce. La presenza di Dio è come un fuoco che innamora, che arde, che riscalda, illumina, ma non consuma. Ricordiamo quando Dio appare a Mosè nel roveto ardente, un fuoco che arde ma non consuma, cioè non distrugge. Questo fuoco d'amore che il profeta sente acceso in sé è la presenza di Dio. Deve dire di no a se stesso. Geremia deve imparare ad accettare quella missione che gli è stata data, anche se non gli piace, anche se non corrisponde al suo stile. Lui è uomo dolce, poeta, avrebbe voluto parlare di cose belle, invece deve parlare di violenza e di oppressione. Per seguire quel fuoco deve dire di no a se stesso. È la stessa cosa che deve fare Pietro, deve fare Paolo, dobbiamo fare noi. Il Salmo 62 è uno splendido testo lirico che completa la confessione di Geremia. È la preghiera di uno che dice di avere sete. Sono in terra arida, assetata, senza acqua, l'anima mia ha sete di te, o Dio. E Gesù adopera proprio queste parole quando sulla croce, secondo Giovanni, dice ho sete. Non è semplicemente un voglio d'acqua, ma è il grande desiderio di Dio. Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Nelle veglie notturne io penso a te. Tu sei stato il mio aiuto. A te si stringe l'anima mia, perché la tua destra mi sostiene. Come una terra deserta, arida, senza acqua, io ho sete di Dio. Dico di no a me stesso per desiderare l'incontro pieno con il Signore. La seconda lettura, ancora tratta dalla lettera ai Romani, ci presenta l'inizio dello splendido capitolo 12, dove l'Apostolo tira le conseguenze dei primi 11 capitoli, che sono stati di tipo teologico. Vi esorto dunque, tenendo conto di tutto quello che ho detto sulla salvezza operata da Dio, sulla giustizia che viene in base alla fede, sia per i cristiani sia per gli ebrei, l'Apostolo comincia l'esortazione finale. Gli ultimi capitoli della lettera contengono quindi una esortazione morale. Per la misericordia di Dio vi esorto a offrire i vostri corpi come sacrificio, un sacrificio vivente. Per l'antico è chiaro che il sacrificio è un animale ucciso, ma voi siete quel sacrificio che continua a vivere. È un sacrificio santo e gradito a Dio. Il vostro culto spirituale è questo. In greco spirituale è detto con logikos. Non è questione di pneuma, di spirito, ma è questione di logica. È il culto razionale, cioè degno di un uomo, non fatto da animali, ma fatto dalla vostra personalità, dalla vostra logica. Il vostro culto è l'offerta di voi stessi. Non conformatevi alla mentalità del mondo, ma trasformatevi per poter capire qual è la volontà di Dio. Ecco cosa significa rinnegare se stessi. Trasformarsi per discernere ciò che è buono, ciò che è gradito a Dio, quindi ciò che è perfetto. Il cammino del discepolo docile è proprio in questo discernimento di ciò che è il volere di Dio.

Avete ascoltato Il Vangelo della Domenica. Meditazioni di Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.

0: l'armonia della natura ritroverò. Negli spazi della vita io resterò. E ti scoprirò, Signore, nelle città, nelle strade, tra la gente, tu, l'unità. E ti scoprirò, Signore, nelle città,
1: nelle città,
0: nelle strade, tra la gente, tu, l'unità.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono le 17, buon pomeriggio da Chiara Placenti. Tra un'ora il Papa a Castel Gandolfo presiderà la messa per la festa della Madonna del Lago. Leone XIV sarà poi il primo pontefice a partecipare alla processione in barca.
2: Papa Leone raccolto in preghiera navigando sul placido lago ammirato finora solo dall'alto della residenza estiva dei papi. Una scena inedita e suggestiva, questa che si prepara a Castel Gandolfo in una circostanza non casuale. L'ultimo sabato di agosto, festa per i castellani della Madonna del Lago. Dopo la messa nel santuario fatto erigere sulla riva da Paolo VI, Leone guiderà la tradizionale processione in barca salendo sul battello falco dell'ente parco regionale dei Castelli Romani, primo papa a non seguir la processione soltanto dalla riva. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Sarà trasferito nelle prossime ore in un ospedale dell'Avana. Alessandro Di Battista, giornalista, ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato da questa notte nell'ospedale Santa Clara Cuba in gravi condizioni. Avrebbe accusato un forte mal di testa, a cui poi sarebbe seguito un malore. Ucraina, 37 persone sono morte a Bucha nell'esplosione di un deposito di armi centrato da un raid russo. 42 feriti, centinaia gli sfollati. Il presidente Zelensky ha parlato di grave negligenza. Luca Baracchini, Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse in Nepal, la coppia residente a Lugano. Rientrati invece oggi in Italia i due escursionisti di Brescia. Intanto il bilancio delle alluvioni che hanno colpito Nepal e Tibet continua ad aggravarsi, almeno 630 morti, 3.000 dispersi, migliaia di feriti. Cremona in ginocchio dopo la tromba d'aria che ieri pomeriggio in soli 10 minuti ha danneggiato decine di case e palazzi, 10.000 auto e almeno 10 chiese, 40 i feriti. Fortunatamente nessuno è grave. La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della donna di 75 anni ritrovata carbonizzata ieri nella sua abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. Dalle prime indagini

Carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. L'Unione Europea sta lavorando alla richiesta presentata dalla Spagna per ottenere il sostegno di Frontex nella gestione dei migranti rimasti a Ceuta dopo l'ingresso di massa avvenuto lo scorso luglio, lo ha annunciato il commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner. Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Questa era l'ultima notizia.

0: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
1: Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia. Sono stanco di soffrire, Signore. Dammi vita secondo la tua parola. Signore, gradisci le offerte delle mie labbra. Insegnami i tuoi giudizi. La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge. Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore. Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola è lampada ai miei passi e luce alla mia strada. Alleluia.
4: Dinanzi al tuo volto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.

0: molto, Signore, gioia senza fine. Alleluia.
1: Cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.

0: cielo e terra si pieghino al nome di Cristo Signore. Alleluia.
1: Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità.

0: secondo le sue azioni.
1: Dio aiuta e protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del suo regno. Memori dei suoi benefici, diciamo:
0: noi confidiamo in te, Signore.
2: Noi ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa e per il nostro Vescovo. Guidali e proteggili con il tuo spirito.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Guarda con bontà le famiglie senza tetto. Fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
2: Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti. Concedi loro il riposo eterno.
0: Noi confidiamo in te, Signore.
1: Accogliendo la parola di Cristo ai suoi apostoli, recitiamo insieme

0: O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per Te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il Tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ci colleghiamo con la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa per trasmettere la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Gian Battista Di Quattro, Nunzio Apostolico in Brasile.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, che a Cristo tuo Figlio hai dato come precursore nella nascita e nella morte San Giovanni Battista, concedi anche a noi di lottare con coraggio per la testimonianza della tua parola, come egli morì martire per la verità e la giustizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. In quei giorni mi fu rivolta questa parola del Signore. Tu stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Parola di Dio.

In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.

la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno. Dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.

mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi ha istruito, e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, richiamate alla memoria quei primi giorni. Dopo aver ricevuto la luce di Cristo, avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa. Ora, esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora, facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete preso parte alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere derubati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e duraturi. Non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Il mio giusto per fede vivrà, ma se cede, non porrò in lui il mio amore. Noi però non siamo di quelli che cedono per la propria rovina, ma uomini di fede per la salvezza della nostra anima. Parola di Dio.

0: In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?». Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio, la diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo deposero in un sepolcro. Parola del Signore.
1: La Chiesa celebra nel martirio di San Giovanni Battista il compimento della missione del precursore. San Giovanni precede il Signore nella nascita, nella predicazione e nella morte. Con tutta la propria esistenza prepara la manifestazione del Verbo incarnato. Dal grembo materno, dove esulta la presenza del Signore, sino al carcere di Erode, egli appartiene interamente a Cristo. Il suo sangue diviene l'ultima e più alta parola della sua profezia. San Giovanni Battista muore per la verità. E poiché Cristo ha dichiarato: «Io sono la verità», San Giovanni, versando il sangue per la verità, lo versa per Cristo. Il martirio è infatti una mistica conformazione al mistero pasquale. Nello Spirito Santo il martire viene assimilato all'obbedienza filiale di Gesù e partecipa alla sua testimonianza davanti al Padre. La verità annunciata da San Giovanni Battista diventa così verità vissuta, offerta e sigillata nel sangue. Colui che aveva indicato l'agnello di Dio viene associato al sacrificio dell'agnello. Colui che aveva immerso Cristo nelle acque del Giordano riceve nel proprio sangue un battesimo definitivo. Colui che aveva visto lo Spirito discendere sul Figlio entra, mediante il martirio, nella piena comunione trinitaria. La sua decapitazione diventa la suprema conferma della sua voce. Il profeta tace, ma la parola alla quale ha reso testimonianza continua a parlare nella Chiesa. Papa Leone XIV ha ricordato che che i santi sono rimasti come nostri patroni e testimoni fedeli di un legame con la terra che viene dal cielo. San Giovanni appartiene profondamente alla storia di Ragusa perché la sua protezione conduce questa città verso il cielo e richiama ogni generazione alla fedeltà al Vangelo. La sua presenza insegna che la libertà nasce dall'appartenenza a Dio. Per questo egli rimane interiormente libero anche nelle catene. San Giovanni Battista affida oggi a Ragusa la vocazione di custodire la fede, servire la verità nella carità e difendere la dignità di ogni persona. Come insegna ancora Papa Leone XIV, grazie allo Spirito possiamo portare a tutti la pace vera, la verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore. Questa Eucaristia ci associa al sacrificio dell'agnello e faccia della nostra comunità una lampada ardente. San Giovanni ci ottenga di diminuire perché Cristo cresca, affinché ogni nostra parola, ogni nostra opera conducano gli uomini al Figlio di Dio. In piedi professiamo la nostra fede, diciamo credo in un solo Dio, Padre onnipotente, tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
2: Preghiamo insieme e diciamo: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Chiesa di Dio che è in Ragusa, la testimonianza di San Giovanni Battista la sproni a riconoscere nel Cristo l'unico Maestro e Signore e a compiere scelte radicali ispirate al Vangelo. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e tutti i pastori della Chiesa, sull'esempio del Santo Precursore, indichino con audacia agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i responsabili della società civile e gli amministratori di questa città, rifiutando ogni menzogna e compromesso, servano il bene dei cittadini e li incoraggino nel ricercare la pace e la giustizia. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo e di testimoniarlo con autenticità di vita. Preghiamo.
3: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per coloro che già si sono stretti a San Giovanni Battista nella gloria di Dio e dei santi, essi da lassù continuino a pregare e ad intercedere per noi in ogni momento. Preghiamo.
3: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, le nostre offerte e fa che camminiamo sempre nella via di santità che San Giovanni Battista proclamò con voce profetica nel deserto e confermò con il suo sangue, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente e Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che tra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunziò i prodigi dei tempi messianici e solo tra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Giambattista, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista nostro patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Per la Santa Comunione ci saranno i seguenti punti di distribuzione. 2 ministri davanti l'altare, 2 ministri a metà chiesa, 2 ministri di fronte al portone grande, 1 ministro nella porta di Corso Italia, 1 ministro nella porta di Corso Vittorio Veneto, 1 ministro davanti la cappella di San Giovannino, 1 ministro davanti la cappella del Santissimo Sacramento. La Santa Comunione per i celiaci sarà distribuita davanti l'altare della Natività, accanto all'altare del Santissimo Sacramento. Ciascuno raggiunga il ministro a sé più vicino.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai riuniti alla tua mensa nel glorioso ricordo del martirio di San Giovanni Battista, donaci di venerare con fede viva il mistero che abbiamo celebrato e di raccoglierne con gioia il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Ascoltiamo le parole del parroco adesso.
1: Sì, innanzitutto ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Giambattista Di Quattro, che ha presieduto questa Eucaristia, lui che è il nostro parrocchiano, cittadino ragusano e nunzio apostolico in Brasile e che è tradizionalmente sempre vicino alla nostra festa perché proprio abita qui in via Sant'Anna, e quindi lo ringraziamo, ecco, di questi giorni che ha trascorso con noi. Poi volevo dare alcune raccomandazioni per la processione. Innanzitutto, chi ha pressione bassa e quindi soffre in maniera particolare colpi di calore può anche essere esentato dalla processione. Vale lo stesso la messa, che è la cosa principale, l'accensione della candela, quindi quelle persone anziane che già fanno fatica o chi già ha la pressione che porta bassa, perché fuori c'è molto caldo come due giorni fa, quindi sarà impegnativa comunque la processione. Chi invece comunque partecipa alla processione, portatevi dell'acqua per bere evidentemente, perché questo serve, e prendiamo posto subito appena uscirà l'Arca Santa, senza aspettare San Giovanni, perché tradizionalmente sappiamo che l'Arca Santa quasi finisce il percorso e può uscire San Giovanni. Quindi è inutile aspettare il simulacro, perché siamo tanti, sia dentro che fuori, e quindi abbiamo l'Arca Santa e inizia la processione. E prendere posto, ecco, nella processione senza i ceri gialli, che già sappiamo anche questa cosa da tanto tempo, perché fanno scivolare i ceri gialli, ma solo i ceri bianchi. E quando finisce la processione c'è un cassone in Corso Italia dove i ceri rimasti si buttano lì, non in mezzo alla strada perché la cera squaglia e quindi crea anche pericolo. C'è un cassone e si mettono lì. Quindi buona processione a tutti, per chi vivrà questo momento, viviamolo con spirito di preghiera e di fede.
0: Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di San Giovanni Battista, patrono della diocesi e della città di Ragusa, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

0: Dalla cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giambattista Di Quattro, nunzio apostolico in Brasile.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi.
1: Ascoltate la parola di Dio dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Rallegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
0: San Paolo ci dice di rallegrarci nel Signore anche nelle angustie della vita, perché il Signore è sempre con noi, e ci chiede però di raccontargli, di pregare, ecco, per noi, per le nostre necessità, di dirgliele nella preghiera. E allora che questa processione possa essere l'occasione in cui parliamo al Signore della nostra vita, della vita di chi ci sta a cuore, delle nostre famiglie e per il mondo intero. Possa essere allora la processione che stiamo vivendo un momento di festa, di gioia del cuore, della nostra fede, in cui inneggiamo al Santo Patrono che è San Giovanni, ma un momento in cui siamo rinnovati dallo Spirito di Dio e con il nostro animo e nel nostro cuore. Affidiamo allora la nostra vita, la vita di chi vogliamo bene, la vita, ecco, delle nostre famiglie, la vita della città di Ragusa, la vita dei giovani, dei bambini, degli anziani, di tutto il mondo, perché possiamo vivere nella pace e nella serenità. E diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Padre Santo, munifico dispensatore di ogni bene, ricevi l'umile ringraziamento per i tuoi benefici, preservaci da ogni pericolo, all'ombra delle tue ali, e donaci sapienza, serenità e salute, per Cristo nostro Signore. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che ha manifestato la grandezza della sua misericordia, vi benedica e vi protegga sempre. Amen. Procediamo nel nome del Signore. Tutti! Facciamo un applauso a San Giovanni Battista.

Grazie.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia, contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: San Giovanni Battista, precursore del Signore,
3: prega per noi.

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: San Giovanni, grande nel tuo stesso nome,
3: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria, Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: San Giovanni, fin dal seno materno ricco di grazia,
1: prega per noi.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: San Giovanni, cresciuto mirabilmente nel deserto,
1: prega per noi.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù al Tempio. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa, ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava, e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: San Giovanni, instancabile predicatore della conversione,
1: prega per noi.

0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Giovanni, istitutore del battesimo di penitenza,
0: prega per noi.
2: San

0: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Giovanni, che battezzi Gesù nel Giordano,
0: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: pre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Giovanni, il più grande dei nati di donna,
0: prega per noi.

0: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria Vergine al cielo. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. E santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Giovanni, il più eccelso dei profeti,
0: prega per noi.

0: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria Vergine, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. San Giovanni, splendore dei martiri,
0: prega per noi.

0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: San Giovanni, difensore della divina legge,
1: prega per noi.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo il segno di Gesù alle nozze di Cana. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: San Giovanni, prodigio di umiltà,
1: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo." Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
3: San Giovanni, lucerna ardente e luminosa,
1: prega per noi.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: San Giovanni, maestro degli evangelizzatori,
1: prega per noi.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco e dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: San Giovanni, voce che prepara le vie del Signore,
0: prega per noi.

0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστε ελέησον.
1: Κρίστε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κρίστο ασκόλτακι.
1: Κρίστο ασκόλτακι.
0: Κρίστο εσαουδίσσικι.
1: Κρίστο εσαουδίσσικι.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempervergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli Infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei Migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli Apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della Famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della Pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È sabato 29 agosto.
2: Sono le 21:57.

0: programma d'asta.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendere.

0: soldiers had come home and they'd taken off their uniforms. In the streets there was dancing.
1: C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

devi conoscermi perché mi accarezza. Tocca.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato.
2: Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate. Sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era in principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
5: Nella notte benedite il Signore.
6: Ecco, benedite il Signore.
3: Voi tutti servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
3: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nella notte benedite il Signore.
6: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È sabato 29 agosto.
2: Sono le 23:31.

Se io se fossi pazzo, butterei via tutto, anche il cellulare. Io se fossi pazzo, non mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai, né dopo forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna, mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavarsi?

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi è importante.

Carissimi, nel Vangelo di questa domenica troviamo Gesù che spiega e insegna il perché egli sia venuto sulla terra e il senso pieno di ogni sua parola e gesto, per farci comprendere cos'è la Pasqua nel suo significato profondo, nel suo valore e nel suo contenuto pieno, per tutta la vita cristiana, e di come esso trovi il suo culmine nella domenica, che per

vuol dire seguire la via della croce e rinnegare se stessi, in quanto la via della croce è l'unica che ci rende capaci di annunciare il Vangelo con tutta la sua forza fino a dare noi stessi. Essa è l'unica via nella quale noi obbediamo al Padre proprio come ha fatto Gesù. Egli, con il suo discorso, prepara i suoi a ciò che avverrà a Gerusalemme, con parole dirette e ruvide, ma aperte e chiare, mostrando così l'atteggiamento da usare di fronte alle prove che ognuno di noi deve superare per mettersi al servizio del Vangelo. Egli ci insegna a percorrere fino in fondo la via della croce, che è stretta, ma è l'unica percorribile per giungere alla salvezza. Tutto questo perché il primato è andare con Gesù, affidarsi e abbandonare se stessi a Lui, al suo amore che non ci abbandona, ma che tutto restituisce. Sì, perché l'amore di Dio ci viene restituito sempre, ogni giorno e nelle piccole cose, quelle che a noi sembrano insignificanti, ma che alla fine si rivelano essenziali e vere.

Il Signore ci riempie di doni innumerevoli, tra cui quello di appassionarci e farci gioire della Sua presenza in mezzo a noi, tanto da volerlo trattenere proprio come vorrebbe far Pietro, il quale non accetta o non comprende fino in fondo il discorso di Gesù, non cogliendo la sua missione. Trattenerlo con sé non è l'atteggiamento giusto, ma si rivela egoista e quindi il rimprovero del Maestro diventa forte e ruvido. Il Signore ci lascia intravedere qual è la vera strada, quella di perdersi per amore, che vuol dire non avere schemi personali o rigidità nell'accettare le parole del Maestro, le quali portano in sé tutta l'unicità del suo messaggio, salvare e perdere la propria vita per Lui, fino a seguirlo per ritrovare tutto. Nel messaggio del Vangelo di questa domenica ritroviamo tutta la grandezza di Dio nei nostri confronti, rendendoci capaci di un amore grande e gratuito che non fa calcoli, ma che si affida, rendendoci prossimi per poter essere accolti, aiutati e condividerlo con tutti. Il prendere la croce e seguire il Maestro è un'urgenza per il Vangelo. Essa comporta un impegno totalizzante alla sequela del Maestro per poter consegnare il Vangelo a tutti i popoli, perché il messaggio di Gesù è universale. Ciò comporta di dover perdere se stessi per mettere al centro e dare spazio alla parola stessa del Vangelo. Tutto è in totale riferimento a Lui, ponendo al centro il Maestro, il suo messaggio, la costruzione del suo regno nella civiltà degli uomini, dove ognuno è responsabile di ciò che dice e fa. Nella vita quotidiana siamo chiamati a perderci, lasciando un pezzo di noi stessi, delle nostre certezze o convinzioni, nelle quali pensiamo di essere migliori degli altri o indispensabili, per fare spazio a ciò che vuole e mi chiede Dio. In tutto questo, il Signore ci pone la croce sulle spalle per piegarci e avere un passo lento per stare accanto agli altri, in mezzo agli altri e a volte dietro agli altri, un vero esercizio di umiltà. I testimoni del Signore devono, con la propria vita, portare e mostrare il Vangelo incarnato per essere creduti e credibili da chi ascolta e vede. Ciò comporta la coerenza di vita e il rapporto personale con il Maestro.

0: proprio come hanno fatto i discepoli, i quali hanno lasciato tutto per seguirlo. Nel Vangelo di questa domenica, la richiesta del Maestro è proprio quella di lasciare tutto, senza riserve, fidandoci della sua voce, la quale ci indica la strada e la meta finale, che noi sappiamo essere la Pasqua del Signore. Essa passa necessariamente attraverso la passione, il sacrificio, la sofferenza, per giungere al Golgota della vita, cioè la morte e risurrezione di Gesù, che sulla croce mostra tutta la sua potenza, fino alla resurrezione dal sepolcro, con cui sconfigge la morte per annunciare la vita nuova in Lui.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Don Maurizio Giannella.

bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò,

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

e hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.